0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi
3: è
2: anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto
3: a
2: posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: no.
1: Max!
2: Ciao Piera!
0: Ciao Piera! Addirittura!
1: Sì, sì, sì, è così, è così. E vabbè, insomma, dai, ne abbiamo, concedo anche una risposta, diciamo, se dovesse mai arrivare, poi la chiudiamo lì, diciamo. Abbiamo delle storie interessanti che riguardano il weekend, attenzione.
3: Nata stupenda.
1: Oh.
3: Le zucchine, i cornetti, tutti mangiati dai lumaconi. Oh. Però sabato ho trovato una begonia al supermercato che era lì che mi guardava e mi diceva salvami, salvami, salvami, ti prego, salvami. E vabbè, ho pagato e l'ho portato a casa. Stamattina, ieri sera l'ho messa lì sotto l'acqua, bella dolce, tic tic tic. Adesso la guardo, è lì che, mamma mia quanto è bello.
1: Quanto è bello.
3: La chiamerò Arancia Sanchez.
1: Arancia Sanchez.
3: Speriamo che faccia fiori arancio. Comunque, il resto tutto mangiato, ecco. Morti di fame.
0: Morti di fame, lumaconi.
4: Ma non era una tennista Arancia Sanchez?
0: Sì, Arancia Sanchez. Okay. Ma io pensavo che si fosse trasformata nella pianta di fagioli, quella della fiaba, per arrivare in cielo.
4: Certo, come no? Vista la storia, no. Poteva essere, ragione.
1: Esatto, comunque è una storia, lo so, io molto, sono rimasta molto, rapita molto da questa storia della begonia e dei cornetti.
3: Mamma mia, scombriccolati stamattina, proprio lunedì. E mi sono caduti i biscotti del cane. E mi è caduta la brioche. E mi è caduto il succo. Adesso mi cadono anche le palle. Vai te, che è lunedì. Buona giornata a tutti, baci baci, Dani dalle Vatte.
1: Ciao Dani.
4: Dani, adesso comincia il countdown per arrivare al fine settimana successivo.
0: Ma la domanda, dove sono caduti? Dove
4: non,
0: sono
4: si sa, per non si sa.
1: Per te, per te.
4: Rimbalzando lei, tra l'altro.
1: Lei è l'icona della gioia di vivere.
4: Sì, sì,
1: io
4: vero,
1: la adoro,
4: vero,
1: perché fino al giovedì è proprio.
5: Buongiorno Combriccola.
0: Sì?
5: Qual è la città che si sposta di continuo? È l'Aquila. Sì. Ciao Federico.
4: No. E si sposta al volo anche.
0: No, io stenderei un velo peloso.
1: Qui, là, qui, là, là, qui, là. L'ho capita. Era veramente una bella barzelletta. Bravo Federico.
4: No, bravo.
1: Cosa sarebbe la vostra vita senza le barzellette di Federico? Non lo so. Pass Malone, Morgan Wallen in arrivo su number one. Have some help.

0: some help, abbiamo bisogno d'aiuto, cari ragazzi, in questo lunedì mattina.
1: Allora, se c'è bisogno di aiuto, non c'è problema.
2: Semplice.
0: Dale, dale. Allora, c'è una nostra ascoltatrice, prima di buttarci a bomba nel domandones, che chiarisce la questione della scritta sulla curva del Milan. Non hanno scritto Get Out, io avevo visto Get Out, invece no, è GF Out.
2: Sì, grande fratello, grande fratello Out.
1: Sì, non vogliono,
2: sì, non vogliono più
1: grande,
2: grande fratello VIP. Allora, hanno ragione.
0: Ragazzi, non vogliono più Giorgio Furlani. Che cosa c'entra grande fratello?
2: L'amministratore delegato. Pensavo GF, grande fratello io.
0: Anch'io. No, non vogliono questo qui che si chiama Giorgio Furlani, che non so chi sia.
2: È l'amministratore delegato del Milan, direi un pezzo molto grosso del Milan. Sì.
0: E direi che probabilmente sta un po' sulle palle a tutti quanti, perché insomma, per scrivere una roba, però è un capolavoro sta roba qua, c'è un'immagine appunto della curva del Milan dove sono
2: tra l'altro
0: tutti...
2: hanno acceso le lucine dei cellulari e quindi hanno fatto tutta questa scritta bella sberluccicante.
0: Ma che ma che cosa meravigliosa.
1: Questa è una roba da professionisti,
2: un'opera d'arte. Io la lascerei.
0: Io fossi in Furlani, non so, da una parte sarei contenti, cioè nel senso, da una parte sarei esaltatissima per questa importanza, dall'altra parte mi preoccuperei un po' per la catrecca. Allora va bene, ma chi se ne frega di Furlani? Diamo un voto a questo weekend che è appena finito. Che voto ha il tuo weekend, Sergio Sironi, e perché?
1: 9 perché sono riuscito a fare tutto quello che avrei voluto fare.
0: Ma niente, che meraviglia,
1: guarda. Niente di che, però sai quando dici oggi voglio fare questo, andata. Oggi voglio fare questo, andata. Oggi voglio fare questo, andata.
2: È andata la quaglia, è andata la quaglia.
0: È andata la quaglia. Tu quaglia?
2: Sì, anch'io 9. La quaglia è andata anche la mia, perché il sabato sono riuscito a fare quello che volevo fare per il mio benessere fisico, ovvero una bella corsetta di 8 chilometri. E la domenica sera, insomma, è coincisa con delle belle soddisfazioni sportive. Dai, un bel 9. Sì, via.
0: Mi è diventato sportivo, Patromano. Va a correre, attenzione.
2: Ho fatto anche gli attrezzi, ragazzi.
0: Anche palestra.
2: Non palestra, ma palestra all'aperto, perché ci sono gli attrezzi all'interno di un parco, li ho fatti tutti, sono stato lì mezz'oretta.
1: Pensavo fossi andato a zappare.
2: Beh, anche quello.
0: Meraviglia, chissà se il menisco arriverà alla fine dell'estate. Ma
1: l'ha toccata piano.
0: Voto 9. Anch'io, no, nel senso, sai, menisco, femore, quelle robe lì, vecchietti, è quello che si rompono per
2: come
0: primi.
2: Come è andata ad Alicante, su, dai, sputa il rospo.
0: È una città molto molto bella, quindi sì, voto 9. Sentiamo quello dei nostri ascoltatori, come è andato questo weekend, date un voto al vostro weekend e motivatelo, insomma, perché. 393-444-0444 è il domandones di oggi. Ed Sheeran.

0: Sing! Il pezzo di Ed Sheeran è un po' bergamasco, sembra. Sì. Sing! Sì,
1: dai, sono Sheeran. Me so è Sheeran. Cognosce Ed Sheeran. E Sheeran, mia amica. E sì, è me, il Cisiri, il Nando, il Sheeran.
2: Il Sheeran, Gheppio anche, però.
1: Anche un po' da Gheppio. C'erano tutti.
0: È il Gheppio, il Gheppio. Assolutamente, risulta assolutamente incomprensibile, sapevatelo.
1: Se vuoi te lo spiego, è Sheeran, Sheeran.
0: Sottotitola. Allora abbiamo chiesto, puoi ripetermi questa cosa del weekend in Bergamasco? Ti abbiamo chiesto un
1: come andaccia?
0: La
3: combriccola di Radio Number One.
4: Radio Number One sempre in tasca.
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Eccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Torino all'ingresso dello svincolo Regina Margherita in direzione A32 Torino-Bardonecchia. Abbiamo code per 2 km sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo strada statale 412 Valtidone in direzione A8 Milano-Varese. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano per un veicolo fermo in direzione Torino. Abbiamo code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, rallentamenti sulla tangenziale est all'altezza di Agrate e poi abbiamo traffico intenso anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, con code a tratti tra Imperia Ovest e Armalitaggia, direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code su via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro, tra via Pontina e piazzale 25 Marzo per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Chiesto ai nostri scombricolati di dare un voto al loro weekend e di motivarlo. Stanno arrivando un sacco di voti, sono contenta perché sono tutti voti alti, quindi significa che è andato bene. In alcuni casi magari è iniziato con un 4, poi è successo qualche cosa di eclatante, che ne so, quando meno te l'aspetti, pum pum, tipo la domenica pomeriggio, che l'ha fatto diventare un 9. Beh, un 10. Andiamo in cucina, voto 10.

0: Maledetto me è il titolo del nuovo singolo di Fulminacci, che dietro questa apparenza, secondo me, di persona molto seria, sembra anche un po' antipatichello, lui invece in realtà secondo me è veramente uno di quelli super simpa, perché uno che si chiama Fulminacci e chiama il suo album Calcinacci deve essere simpa per forza. Allora, abbiamo ascoltato un singolo nuovo alle 7:30 su Radio Number One e adesso ascoltiamo il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. L'operazione si è svolta in maniera positiva e secondo il piano che era stato approntato. Lo ha detto il ministro spagnolo della sanità Mónica García nel tracciare ieri sera il bilancio del primo giorno di evacuazione ai passeggeri della nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus ancorata al largo del porto di Granadilla a Tenerife. García ha informato che sono state sbarcate e rimpatriate 94 persone di 19 nazionalità. Restano a bordo della nave di bandiera olandese ancora 58 persone, delle quali 26 saranno sbarcate oggi per i vari rimpatri, mentre le rimanenti 34 sono parte dell'equipaggio della nave Ondius, che farà rifornimento di carburante in mattinata alla banchina del porto per poi riprendere al termine dell'evacuazione dei passeggeri il viaggio verso l'Olanda, dove la nave sarà sanificata. La ministra ha anche segnalato che le due donne di Barcellona e Alicante in isolamento dopo essere state brevemente in contatto il 25 aprile con una passeggera olandese della crociera su un volo della KLM, poi vittima dell'antivirus, sono risultate negative al test. Giocare a racchettoni sulla spiaggia, attenzione, può costare caro. Per la precisione, 10.000 euro se si colpisce un bagnante con la pallina. A dirlo è la Corte di Cassazione. Se alle prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. In Puglia padre e figlia sono stati condannati. L'incidente risale al 2015, però nonostante i soccorsi immediati, le scuse dei due giocatori, la vicenda è finita in tutti questi anni in tribunale. Il bagnante era stato colpito all'occhio e ha dovuto poi subire anche un intervento chirurgico. Sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce avevano riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a una multa di 516 euro ciascuna e un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima. Padre e figlia avevano fatto poi ricorso in Cassazione, sostenendo tra le altre cose che non ci fossero prove sufficienti del danno permanente, ricorso che però è stato respinto. Quindi risarcimento valido 10.000 euro alla vittima di questo incidente, chiamiamolo così, occorso in spiaggia. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Beyoncé, Single Ladies, l'inno delle donne single di tutto il mondo. Lei single non lo era per niente quando l'ha fatto. Comunque, vabbè, sono dettagli.
1: Ma andiamo sulle spiagge.
2: Allora, buongiorno a tutti quanti. Sono contento, il vostro Mirko il Bagnino, che il patromano mi ha messo nel notiziario.
1: Sì. Questa perché notizia, sì, di giocare racchettoni. Racchettoni con una multa di 10.000 euro perché hanno lesionato l'occhio ad un bagnante.
2: Allora, noi da quest'anno ci abbiamo le regole.
0: Cioè, quali sono?
2: Allora, si può tirare l'ombrellone, però devi avere la punta rotonda, lì abbiamo solo noi.
1: Ok,
2: cioè, vabbè, perché sono male. Grossi, non vanno nell'occhio, vanno tirati aperti. Poi si può tirare la sdraio. Sì.
1: Aperta anche quella.
2: Anche quella aperta.
1: Vabbè, okay.
2: Il lettino.
1: Certo, il lettino.
2: Il lettino però con sopra la...
1: La sfittinzia.
2: Esatto, la sfittinzia. Sempre la sfittinzia. Poi si può giocare a tirare lo squalo per la coda.
1: Sì. Perché ultimamente lo prendi per la pinna e lo lanci.
2: La pinna caudale però.
1: Sì, caudale,
2: la pinna caudale.
1: Certo.
2: E soprattutto la cosa che si possono tirare, non la sabbia, non le formine che c'è dentro la sabbia, né i secchielli, va bene?
0: Perché vanno negli occhi.
2: Sabbia va negli occhi. Una cosa che si possono tirare sono i crafen.
1: I crafen, i bomboloni, sì,
2: i bomboloni con dentro la crema, quasi si possono tirare, l'unica cosa che ti costano più di 10.000 euro ormai.
1: Effettivamente,
2: quella roba lì è roba così, insomma. Te vuoi andare in spiaggia?
1: No, ci penso due volte, soprattutto se vengo nella sua spiaggia a Torre Pedrera.
2: Ma tu devi venire a Torre Pedrera perché noi abbiamo le moto, abbiamo i quad come ce li hanno in Canaria, con sopra non sono militari, sono i bagnini, i Baybocce. Sono i bagnini di Baybocce. Di Baybocce. E poi non si può giocare a bocce.
1: È vero, va bene. Verrò a trovarvi allora. Okay,
2: se le bocce sono una terza coppa Cissi, altrimenti sì.
1: Vabbè, che miseria, ragazzi. Si parla solo di quello, capito?
0: Ci si diverte un mondo.

0: La bella vocina flautata di Selena Gomez su Radio Number One. È flautata. La mia è flautata, ragazzi.
1: Sì, la mia voce è flautata.
2: Sì, sì. Flautata. Sembra che ti sia andato un po' di traverso il flauto, il famoso flauto traverso. Però oggi sì, flautata molto.
1: Grazie, grazie. Speravo questa risposta, grazie.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Scusate, mi è uscito questo perché stavo leggendo una storia tristissima, no, su questa canzone.
1: No,
2: c'è il pippone.
3: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Triste, che mestizia. Allora, attenzione, una curiosità su questa canzone che abbiamo appena ascoltato, una grande canzone di Radio Number One, si chiama Fading Like a Flower e negli Stati Uniti arrivò fino al numero 2 della Billboard, che è la classifica più importante degli Stati Uniti, appunto nel 1991, ma fu bloccata.
1: No.
0: Fu bloccata da un altro mega hit assoluto che era Everything I Do It For You di Bryan Adams.
1: Ma quello lì si mette sempre in mezzo.
2: Mette sempre il bastone tra le ruote.
1: Ma stai a casa tua, Bryan.
2: Lascia passare Roxette.
0: Quindi Roxette mancarono nel loro primo posto per colpa di una ballad tra le più dominanti degli anni 90.
1: C'è sempre qualcuno che si mette in mezzo alle ballad.
0: A rompere i maroni, beh. Vedi, vabbè. Va bene, detto questo. Detto questo, torniamo ai weekend dei nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, sì, come è andato? Che voto date il vostro weekend? Date anche una piccola motivazione. Su un po'
0: di energia.
4: Buongiorno, scombricolati.
0: Ciao.
4: Io ho avuto un weekend che anche io, come Sergio, sono riuscito a fare tutto quello che devo fare.
2: Sì.
4: A parte che sono volato dentro la lavastoviglie perché ci sono inciampato, a parte quello, però almeno ieri sera mi sono tolto un bella soddisfazione. Da ristorante notare in Trinità ho mangiato da gnocco fritto che è stratosferico. C'è ancora la acquolina in bocca. Ciao a tutti, scombricole.
2: Dopo il brillantante è andato a mangiare.
1: Dopo il brillantante lo gnocco fritto, ragazzi, è una delle cose più buone. Cioè, quelle cose lì semplici e buone sono.
2: Mamma mia,
0: la morte sua. È alla base di tutti i piatti di Cannavacciolo, tra l'altro. È brillantante.
2: Sì, sì, prima la lavastoviglie e poi mangi lo gnocco fritto.
1: Mi vuoi prendere il brillantante?
0: Sì. Un po' di morbidezza. Diciamo. No, io stavo domandando sinceramente come si fa a volare dentro una lavastoviglie.
1: Basta
2: la
1: lasciarla
2: testa
1: aperta, lo sportello aperto, tu ti volti per dire dicevi.
0: Ho capito.
2: E okay. Un grande classico, tra l'altro. Chi non è volato dentro la lavastoviglie?
1: Neanch'io.
0: Non ho la lavastoviglie.
5: Buongiorno, gente. Un po' che non ci si sente perché purtroppo attacco alle 7 e quindi il viaggio in macchina,
1: generale Caster,
5: non riesco a sentirvi, purtroppo. Voto 9, direi. Ho fatto anch'io un sacco di cose.
2: Molto bene.
5: Mi sono bello che sfiancato in palestra, ci ho detto di brutto.
0: Bravo.
5: E però la sveglia male. Una contrattura che parte dalla bassa scapola, arriva al collo. Madonna, che schifo.
0: È schifo. Hai caricato
1: quelle cose di
2: 9, però
1: le scapole.
2: Con effetti collaterali, insomma.
0: Hai caricato troppo, anch'io ultimamente sto caricando troppo gli stessi problemi. Sai, noi palestrati.
1: A me capita con i sacchi di cemento ultimamente.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Dal Lago Maggiore. A parte il tempo che faceva schifo e quindi fuori non si poteva fare niente, poteva essere un 4. Ma ieri sera sono andato con mia moglie e dei miei amici a vedere il film di Michael Jackson e il weekend si è trasformato in un 10. Impossibile stare seduti sulla sedia a guardare il film. Andate, bello.
0: È proprio bello, sì. È stato tanto criticato perché ci sono, appunto, come abbiamo già detto anche nella combricola, ci sono insomma delle imprecisioni, delle cose che non sono proprio, cioè delle omissioni.
2: Licenze poetiche. No, ma anche delle omissioni importanti, magari, non so, nella vita di
0: però
2: Michael.
0: Sai cosa? Esci contento, cioè nel senso, a me ha fatto anche un po' emozionare, nel senso, sì, due lacrime le ho verrà. Cioè esci contento,
2: ma è andato bene così. Hai ballato anche tu? Sulla sediola? No.
0: Non ho più l'età per ballare. Poi noi palestrati non balliamo, noi tiriamo solo più su bilancerico.
1: Dopo la dieta bilanciata, la palestra bilanciata.
0: Tutto bilanciato.

0: Però come ha buttato?
1: Come ha buttato? Insomma, che voto date il weekend? Dai. Okay.
2: Un votos al fin de semanas.
3: Okay. Carissimi, buongiorno. Weekend devastante. Cena del 50esimo, classe 1976, a Desenzano del Garda. Da brividi. Un abbraccio a tutti e buona giornata da Federico, il proprio di Carpenedolo.
1: Ci è andato dentro, i cinquantenni.
4: Quante bottiglie c'erano,
1: non è entrato nei dettagli il nostro amico, però.
4: Quante bottiglie!
5: Buongiorno, con bricolini del Bengatto, venito apposta. Spero sia anche se lunedì, purtroppo piovevo anche. Pesciamo. Allora, sabato è andato tutto bene il weekend, sabato scarrozzamento di moglie. E domenica pulenta e Luganichi e Ginepi e più ne hai più ne metta.
1: Porca.
5: E comunque da tutto a buon. Dopo il Pisulin. Ciao.
6: Al Pisulin.
5: Buona giornata.
2: Cos'è il Ginepi?
0: È un amaro, sì. Un liquore
1: che si beve soprattutto in montagna.
2: Come ho fatto a non aver mai assaggiato G&P? Proprio io.
7: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Io mi weekend a 10 di lode perché sono riuscito a fare esattamente quello che volevo fare, cioè una beata minchia. Sabato pomeriggio in giro, ieri ho passato un po' di tempo con mia mamma perché c'era la sua festa. Sabato sera, una sera di fuoco con mia moglie. Ieri pranzo, meglio di così non si poteva andare. Ciao, buona giornata.
1: Una sera di fuoco con la moglie. Ah, in grande
2: fuoco con mia moglie.
1: Il fuoco, il fuoco.
0: Qui abbiamo un voto 8 perché sabato ho provato l'esperienza di lavorare da casa ed è una gran cosa perché vivendo da solo non c'era nessuno che mi potesse disturbare perché ho potuto fare anche delle cose, tanto poi ho recuperato il tempo perso. Poi ieri era la festa della mamma, abbiamo festeggiato mia mamma e mia sorella, dice il Federico. Una giornata, signore, che nemmeno lui se la ricorda.
1: Signore,
0: una delle cose che c'era la foca maestrata, sì. E dall'altra parte c'era il circo, perché
1: c'è
0: tu quando lavori da casa e tu lo fai spesso, sì. Lei non dorme più, sì. Questo qui davanti, lei non dorme più. Questo qui davanti non dorme nemmeno.
1: Il famoso coso.
0: Il coso della cosa. E tu tra poco lo sai cosa devi preparare.
1: No,
0: tra poco.
1: Quella cosa lì.
0: Quella cosa lì, quello che inizia per T e finisce romboscopo.
1: Okay.
0: Ce l'hai? Sei a
1: no,
0: posto?
1: Non ce l'ho il tromboscopo. Non me l'hai stampato il tromboscopo.
4: Ce l'ho io!
8: La combriccola di Radio Number One.
9: La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: La musica che cerchi

0: questa è Radio Number One e la combriccola di Radio Number One, pochi secondi alle 8.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
4: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
3: Non mi piace la loro lettera di risposta, inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
5: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
3: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: chi va a vedere Olivia Rodrigo il forum di Assago l'anno prossimo? Patromano!
1: Sì, speriamo di arrivarci vivo, sì, manca ancora un anno. Ma si sa mai, dai, manca ancora un annetto.
0: È vero, è il 27 aprile del 2027.
1: Sì, fa due
0: date. Io faccio fatica a comprare le cose così lontane.
1: Infatti,
2: neanche la pasta scade.
1: Ma sai, quando hai una certa... non è che... insomma, bisogna sempre stare attenti e dire sì.
0: Lo so, ho lo stesso pensiero. Però vabbè, mi rendo conto che non sia un pensiero felice. Meno male che c'è il tromboscopo. Meno male.
1: Pruriginoso.
0: Pruriginoso. Come butta questa settimana? Vediamo subito.
3: Anche lo butta.
0: Partiamo dall'Ariete. Settimana energica e piena di iniziative. In amore torna la voglia di leggerezza. Favoriti gli incontri nel weekend, quindi il prossimo. Per il Toro, sole nel segno che porta stabilità e concretezza. È il momento giusto per prendere decisioni importanti. In amore cresce il desiderio di certezze e complicità. Gemelli, le stelle vi chiedono pazienza. Pazienza. In amore attenzione alle parole, evitate polemiche inutili, sarà fondamentale. Settimana positiva per le relazioni, per il Cancro. In amore torna il romanticismo e una sorpresa potrebbe scaldare il cuore nel fine settimana. Che paura!
1: Passiamo al Leone. Avete voglia di rimettervi in gioco? Le stelle favoriscono cambiamenti e nuove sfide. In amore serve più ascolto, però.
0: Di certezze e complicità. Gemelli, le stelle vi chiedono pazienza. Pazienza. In amore attenzione alle parole, evitate polemiche inutili, sarà fondamentale. Settimana positiva per le relazioni.

0: le emozioni. Bilancia è il mio segno, settimana riflessione, te pareva? Sto riflettendo da un anno, mannaggia. Alcune situazioni richiedono equilibrio e diplomazia, soprattutto nei rapporti personali. Bene, il prossimo weekend con occasioni speciali per chi è single.
1: Tartine, signori, tartine, come tartine. Se non ci fosse un domani.
0: Aspettila, dai, Scorpione! Le emozioni saranno intense e difficili da ignorare. In amore cresce la passione, ma attenzione alle gelosie e alle incomprensioni.
2: Sagittario, torna la voglia di libertà e movimento, favoriti, viaggi, nuovi progetti e incontri stimolanti. In amore, chi è in coppia avrà bisogno di ravvivare la routine. Capricorno, settimana concreta e produttiva, è il momento giusto per sistemare questioni pratiche e pianificare l'estate. In amore, meno rigidità porterà a maggiore serenità. Acquario, creatività e intuizione saranno i vostri punti di forza. Nuove idee potrebbero trasformarsi in opportunità importanti. In amore c'è bisogno di chiarezza, meglio parlare apertamente. Pesci, le stelle favoriscono il recupero emotivo. È una settimana ideale per dedicarsi a se stessi e alle persone care. In amore torna la dolcezza e qualcuno potrebbe fare una dichiarazione in attesa.

0: Hits di The Weeknd su Radio Number One. Oh, guarda con quanta felicità esco dal tromboscopo della combriccola. Io veramente, io ci credo ciecamente. Mi rincuore, mi mette di buon umore. Buongiorno, patromano Sergio Sironi, Emanuela Doriani, eccoci qua, pronti per indagare sui weekend dei nostri ascoltatori.
1: Vai,
0: che faccia fai, Pat? Cosa
2: indaghiamo?
0: Fai?
2: No, così vogliamo indagare, vogliamo sapere
3: io
2: cose.
3: Io vedo una bombola particolare.
2: Sì, una bombola che gonfia i palloncini.
4: Devo dire che è stato un weekend veramente bellissimo. Mi sono comprato una bombola di elio, era un sogno che volevo realizzare da tantissimo tempo e mi sono divertito.

0: Con tutta la famiglia è stato un momento veramente divertente. Sta finendo l'effetto, sono in apnea, però è stato bellissimo. Mi sono divertito come un matto e volevo condividere questa cosa con voi. Mi tornerò la voce normale. Aspetta, sta tornando. Sì, ce l'ho fatta. Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata.
1: È finito l'effetto del gas della felicità.
2: Esatto, ma tra l'altro l'ho scoperto da poco. Esiste un altro gas. Io dico, state attenti.
1: No,
2: comunque,
1: non bisogna utilizzarlo.
2: E fa, il contrario, ti fa la voce da. Allora, c'era questo tecnico che faceva un Meatbuster, era la trasmissione che lui faceva una volta su Discovery, che fa questa prova: respira prima l'elio e parte su, e poi respira quest'altro. Sembra un mostro dell'inferno. Così. È una roba divertentissima.
3: È ancora vivo?
2: Non lo so.
3: No, è così, è per curiosità.
1: La serie è finita lì.
4: Ciao number one, ieri è stata una bellissima domenica passata con la mamma e con la figlia, quindi bellissimo. Ma questa è la cosa che mi ha reso più orgogliosa, mio nipote che scrive questo post dedicato a mio fratello che non c'è più, e perché lui ha partecipato alla sfilata degli alpini come figlio di diritto di un alpino, e ha sfilato anche lui e sono straorgogliosa di lui. Grazie, ciao, grazie di esistere anche a voi che siete la mia compagnia di tutto il giorno.
3: Che bello!
4: Ciao Maria Monza Brianza.
3: Non si legge benissimo il post, se no l'avremmo letto.
2: Pelle d'oca.
3: Più che altro non si legge benissimo, più che altro io sono ciecato.
2: No, purtroppo il contrasto effettivamente, come dici tu, non permette, però pelle d'oca davvero,
3: Esatto, veramente, bellissimo.
5: Buongiorno scombricolati! Uela. Weekend a paura!
1: Pelle d'oca anche qui.
5: Giovedì, sabato e domenica, adunata nazionale alpini, stiamo tornando ora! Porca troppo bello! Tutti ubriachi! Ciao scombricola!
1: Alla grande! Ci sono ancora gli effetti dell'alcol qua, che è belli in circolo,
2: Doveva arrivare a Bergamo e a Venezia.
1: E sta guidando lui, tra l'altro, mannaggia.
3: Va bene,
2: devi guardare tutto, ma figurati.
3: Adesso proprio stiamo lì sempre a guardare il pelo.
2: Però vedi, si parla di alpini e c'è l'euforia, capisci?
3: È tutto collegato. Sarà un caso?
2: No.
3: Io non credo.

0: invece dell'euforia anche nei nostri ascoltatori che hanno passato tutti un weekend pum pum pum pum pum
1: spumeggiante, fuochi d'artificio, ragazzi.
2: Sì?
1: Alla grande, sì, sempre. In generale così.
0: Voto 10. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto di dare un voto al loro weekend e di spiegarci anche perché, cos'è successo da 10 o cos'è successo da 2. Sentiamo.
3: Ciao scombricolati.
4: Ciao.
3: Il mio weekend, come al solito, è andato bene.
0: No.
3: Mi sono organizzata con il mio nipotino sabato, praticamente quasi tutto il giorno. In serata invece sono andata a cena, quindi cena e ballo, mi sono divertita moltissimo. E poi ieri nella mattinata mi sono messa a fare le tagliatelle, e poi nel pomeriggio sono andata a un evento di pittura qui del mio paese, Trezzano sul Naviglio, la tentacolare Trezzano sul Naviglio. Brutto tempo, però il mio animo gioioso come sempre. Ciao scombricolati del mio cuore.
0: Voto 10.
1: Andiamo in cucina.
4: Peccato che era una mostra di acquarelli e con la pioggia
1: tu sei tutto sciolto, vabbè.
0: Ma io voglio sapere con chi è andata a cena la Pierre.
4: Che è andata a cena.
1: Vorrei sapere anche altre cose.
4: Vuoi sapere? Sono curioso.
1: Sono del cielo.
4: Dircelo.
5: Ciao scombricola, per me è stato un weekend rivoluzionante, faticoso, incredulo, però oggi comincio il mio nuovo lavoro, quindi dopo 6 anni di combricola tutte le mattine, dove mi avete tenuto tantissima compagnia, fatto ridere, sollevato il morale e quant'altro, purtroppo io non riuscirò più a sentirvi se non in questi 20 minuti di viaggio e poi basta, quindi non riuscirò più a mandarvi messaggi, niente, ricordatevi di me, grazie e niente. Un in bocca al lupo.
1: Niente fiori, a te. Ma solo opere di bene.
4: Però mandaci l'indirizzo del tuo nuovo titolare che ci parliamo noi.
1: Devi lasciarti la mezz'ora canonica per ascoltare
4: Scombricola. Esatto.
0: Guarda, io sono felicissima per lei, veramente, perché iniziare un nuovo lavoro, soprattutto se eri tanto stanca di quello precedente, è proprio una bella roba. Quindi bene così, bene così.
4: Però non lasciarci, non lasciarci.
0: Dai,
6: la combriccola di Radio Number One. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
7: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
6: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
8: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
9: Dove vai?
10: La musica che cerchi è

una buona mattinata dalla nostra redazione sulla 8, la diramazione Gallarate Gattico. C'è un incidente allo svincolo di Sesto Calende Vergiate in direzione Milano Varese. Code anche sulla 8, la Milano Varese tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano code per 4 km per un altro incidente tra Cernusco sul Naviglio e Gobba in direzione A1 Milano Bologna. Sulla 4, la Milano Brescia code tra Agrate e Cormano direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano rallentamenti tra allacciamento A1 e Settimo Milanese direzione A8. Code anche sulla 7, la Milano-Genova, l'ingresso di Genova-Bolzaneto e tra la A12 e Bolzaneto in direzione Milano. E ancora sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce, lavori tra allacciamento A4 e Romagnano-Sesia direzione Gravellona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente in direzione Roma sulla 1, la Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgio. Tanta roba, la musica di Radio Number One per svegliarvi, per tenervi svegli in questa bella mattinata del lunedì. Sono le 8:29 e arriva Patromano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati agli aumenti del carburante. Secondo Bruxelles, il prezzo mostrato al momento dell'acquisto deve essere definitivo e comprensivo di tutte le voci di costo, dalle tasse ai supplementi. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici. Le norme europee prevedono precise tutele anche per chi subisce ritardi prolungati. Il diritto all'assistenza scatta già dopo alcune ore di attesa e comprende pasti e bevande proporzionati alla durata del ritardo. Quando necessario, il vettore deve anche garantire la sistemazione in hotel. Le soglie cambiano a seconda della tratta: almeno 2 ore di ritardo per voli fino a 1500 km, almeno 3 ore per tratte comprese tra 1500 e 3500 km, almeno 4 ore per i voli superiori a 3500 km fuori dall'Unione Europea. Pillole di sport: si incendia la volata Champions, la Roma in pieno recupero rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando il Milan al quarto posto, superato 3-2 a San Siro dall'Atalanta. In lizza anche il Como, che vince 1-0 Verona e si porta a meno 2 da rossoneri e giallorossi. L'Ariani già certi per la prima volta nella loro storia di un posto in Europa. In coda successo prezioso della Cremonese, 3-0 sul Pisa e Speranza Salvezza, che resta ancora viva. Tennis: a Roma Musetti e Darde ribattono Cerundolo e Paul e approdano agli ottavi. Out Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Jannik Sinner contro Popirin. Giro d'Italia, terza tappa in Bulgaria e secondo successo in volata per il francese Magnier, che brucia il nostro Milan. In maglia rosa resta l'uruguaiano Silva, oggi riposo, domani si riparte da Catanzaro. MotoGP: a Le Mans vince lo spagnolo Martin su Aprilia davanti al compagno di scuderia Bezzecchi. Nella classifica piloti l'italiano ora ha un solo punto di vantaggio, 128 a 127 proprio su Martin. Chiudiamo con il basket, ecco la griglia dei quarti playoff: scudetto Bologna-Trento, Venezia-Tortona, Brescia-Trieste, Milano-Reggio Emilia. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: chiama Guardian, questa bella canzone. Vi abbiamo sciabolato un Alanis Morissette così, eh?
1: Sciabolato morbida! Come Sandro Piccinini.
0: Sciabolata morbida,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sciabolata morbida.
0: Sciabolata morbida. Su Radio Number One nella combriccola, attenzione ragazzi. Abbiamo quella che potenzialmente potrebbe diventare la radionovela della settimana.
2: No.
0: O magari anche del mese. Sì,
1: no,
0: sì.
1: Non dirmi. So. Non dirmi che la Piera racconta com'è andata la serata nei dettagli.
0: Absolutely yes.
1: Voglio sapere tutto.
3: Allora, fra tutte queste persone con cui ho cenato, perché era un gruppo di amici, ce n'era uno che mi piaceva in modo particolare, e ho notato che c'è stata chimica. Non so, andando e vedendo, vi tengo informati, ok, okay. Amici scombricolati?
0: Okay,
3: ciao,
0: sì.
3: Ciao.
1: Un cocktail tira l'altro.
0: Manca, facciamolo lento, lo stiamo facendo troppo veloce, scusami, ero.
4: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Ecco, esattamente, così era un suggerimento artistico per completare. E ti ha dato il numero di telefono, Piera? Vogliamo sapere?
1: A chi? Cioè, a chi?
0: Esatto. Te l'ha chiesto,
1: ma
0: te
1: io
0: te
1: ho il
0: dato.
1: Bigliettino, il numero 420, non, ho davanti 419.
2: Ma non, non dire.
0: Non tu, Patrizia. Patrizia, non tu, Patrizia.
1: Ma amore,
0: non tu, Patrizia.
1: Facciamolo.
0: Io chiedevo
1: lento
0: a Piera se questo ragazzo che le piace ha chiesto il numero di telefono e c'è un contatto anche.
1: Beh,
0: dopo
1: mi sembra, mi sembra che insomma ha parlato di chimica e mi sa che il contatto.
2: Sì. Poi dopo
1: fanno
2: due ore di fisica.
1: No, vabbè,
2: poi c'è religione.
1: Mi sembra che si piacciano.
0: Le due ore di fisica sono tanta roba.
5: Buongiorno Combriccola, un suggerimento per l'ascoltatrice che cambia lavoro. Può scaricare l'app e se lo permette il lavoro che fa, ascoltarsela con l'auricolare.
1: Bravo, testimonial
5: pronto
1: dell'app.
5: A vedere in giro che ridi quando ascolti. Bravo. Radio Number One, fai finta di niente. Bravo. Buona giornata a tutti.
0: Bravo.
5: E buon inizio settimana.
0: Bravo.
2: Ma ti rendi conto che ascoltatori abbiamo?
0: Ti rendi conto che questo avrei dovuto dirlo io, invece lo dice lui. Ti rendi conto?
1: L'importante è che qualcuno lo dica, dai.
0: L'importante è che qualcuno lo dica. In effetti, guardando il lato positivo.

0: Bianca.
1: Si chiama Bianca, la canzone di Noemi che abbiamo ascoltato su Radio Number One, e tra poco c'è una grande canzone. Io...
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto!
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare!
9: Estate!
10: C'era l'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Raccomandamos alla playa, sono le grandi canzoni di Radio Number One. 1983, Monillo Ballerino Patrovano ha partecipato con delle coreografie veramente spettacolari. Spettacolare.
1: Altro, altro che ringhiera, altro
2: buongiorno. Ringhiera, quello che sono.
1: Allora, il mio weekend, voto al mio weekend, sì. 7.5.
0: Come mai?
1: Allora, voi sapete che è una casa discretamente grande.
2: Sì.
1: Allora, venerdì mattina ci siamo svegliati alle 5. Siamo partiti alle 8, siamo arrivati in bagno dalla camera.
2: Ma dai, ma per favore, su, non siamo sciocchezze.
1: Poi dalle 8 abbiamo preso con un altro mezzo di fortuna. Per le 9:15 eravamo in cucina.
0: C'era traffico
1: e poi subito istantaneamente dopo il caffè tornare di corsa 40 minuti per tornare in bagno. A momenti perdiamo i pezzi per strada. Poi tutta sistemata la situazione.
2: Perché non avete fatto la pedemontana.

0: cazzo pioveva,
1: beh.
0: E tornando verso la cucina, perché avevamo dimenticato il cavatappi,
1: no!
0: Sì. Ci abbiamo messo 4 ore e un quarto, perché naturalmente l'asfalto bagnato si va più piano.
1: Sì, va bene. Sì,
2: certo,
0: però poi con il cacciavite abbiamo sistemato tutte le situazioni e verso le 4 e un quarto abbiamo pranzato sul terrazzo in una maniera tranquilla e semplice, ed sì, è stata proprio una giornata bella. Poi il sabato sera siamo andati in Umbria, in camera da letto, perché io ho la casa a Roma ma la camera da letto in Umbria. Siamo arrivati in Umbria ma era già buio,
1: sì,
0: tra l'altro si era fulminata una lampadina,
1: ma Cristo,
0: siamo dovuti
1: Colombo
0: tornare nel ripostiglio delle lampadine, era mezzanotte e un quarto,
1: era tutto buio,
0: insomma
1: lì.
0: Siamo andati a letto che erano le 3.
1: Vabbè,
2: caspita, tempo, che
0: di, tempo di arrivare, insomma avere una casa grande è un problema, ragazzi, compratevi un monolocale che la vita funziona meglio. Parto a mano,
1: sì,
0: ti aspetto.
1: Va bene, arrivo,
0: ti aspetto
1: tesoro.
0: Domenica, mi raccomando,
1: sì,
0: parti
1: però,
0: giovedì, se no non arrivi.
1: Vabbè, però Umbria, Lazio,
0: non
1: Marche,
0: ti preoccupare,
1: vabbè,
0: okay. Forza Inter.
1: Ma cosa c'è?
0: Non hai detto Forza Lazio?
1: No, ho detto andiamo nel Lazio, vabbè.
0: Va bene,
1: comunque,
0: ciao
1: tesoro, vengo a trovarti, ciao amore.
2: Oh mamma mia, che bello avere una casa grande, però, eh? Cioè, sì, il weekend passa veloce.

0: musica, ragazzi, questa mattina. Power!
1: Grazie! Ciao Power the Rolling Stones and the Stars, il titolo del pezzo nuovo su Radio Number One. Ma che musica stamattina, Power!
2: Poveri!
1: Ciao, poveri! La combricola di Radio Number One! Mamma mia, ma stamattina che argomentone pruriginoso!
3: Sì, ragazzi, un argomento al limite dell'assurdo. La storia di questa giovane donna si chiama Sandra Ram, con la H in mezzo, che ha sposato un tram a Strasburgo.
1: Sandra Ram ha sposato un tram?
2: Rame e Tram ha sposato per fare rima.
1: Ma che davvero? È così, non cambiava cognome. Sandra Ram diventa Ram Tram.
3: Adesso è Ram Tram. No, ragazzi, non solo ha sposato il tram,
2: sì,
3: ma ci ha fatto pure l'amore col tram.
2: Però non ha parlato col conducente.
1: No. E come ha fatto a farsi?
3: Si chiama oggettofilia. In pratica è un rapporto morboso che sfocia addirittura sulla sessualità.
2: Oh, quella sì.
1: Nella sessualità. C'è gente che ha sposato il frigorifero, il divano.
3: Sì, però ho capito. Però come fai a fare l'amore con il tram? Dai, ragazzi.
1: Col tram è un casino, è per quello che chiedevo i dettagli. Nel senso, col mini pimer si può facilmente immaginare.
3: Vabbè, ragazzi,
2: pericolosissimo.
3: Sì, direi di evitare i dettagli di lei che fa l'amore col tram. E la storia, comunque, quasi assurda di questo legame sentimentale con il tram numero 3013 della rete cittadina di Strasburgo. Sandra, che vive tra l'altro con un compagno umano, c'è una parte anche logica in tutto questo razionale.
2: Che è il tranviere.
3: No, non è il tranviere, però è un amico di un tranviere, si chiama Thomas, come il trenino, come il trenino Thomas, ma incredibile, descrive la situazione come una sorta di trio affettivo. Questo è un ménage à trois. Cioè praticamente
2: ménage
3: à tram, cioè frequenta Thomas, frequenta il tram e fanno l'amore in tre.
2: E ha l'abbonamento con tutte e due, tra l'altro.
3: È incredibile, sì. Allora, celebrato il matrimonio, poi ha confessato appunto Sandra di aver fatto l'amore sul mezzo e col mezzo. Nel senso, sul convoglio e col convoglio. Vabbè, insomma
2: lei si diverte con i mezzi.
3: Sì, va bene, con i mezzi pubblici.
1: Ti stavo domandando quale parte del tram potrebbe contribuire a questo.
3: No, io ne ho in mente un paio.
2: Quello che fa un po' da sterzo. Quello fa ding ding ding ding.
3: Dicevo che sei.
2: Credo.
1: Ding ding ding ding.
3: Sì, ma ci sono anche altre parti del tram che possono essere sfruttate, ma non le vogliamo.
2: Specchietto.
3: No, altre ancora. Comunque, qua nella vostra vita, qual è stato il posto più strano, il famoso famolo strano, o la situazione più strana nel quale avete fatto l'amore?
2: Tu, oltre che col tram, cosa hai fatto con la locomotiva?
3: No, beh, in che senso?
1: Qui non ci sono i tram, io non rischio, vedi? Vedi?
2: Vedi, sei
1: qui c'è un bus che si chiama Wawa.
2: Quando c'è un bus.
3: Wawa? La famosa Wawa.
1: La Wawa si chiama Wawa. In Canaria il bus si chiama Wawa.
2: Napoli è Wawa, si dice a Napoli.
1: Ah, on the wow. E vabbè, quindi qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore?
3: Sì, o la situazione anche più strana dove avete fatto l'amore, visto che Sandra. Vabbè, io ce ne sono un paio di posti strani.
1: Dai, diceli.
3: In mare sicuramente. Insomma, in mare, guarda che non è facile far, cioè, da un punto di vista meccanico in mare c'è l'acqua fredda, eccetera.
2: Cioè, il timone ha delle difficoltà.
3: No, nel senso che ci sono delle controindicazioni nel mare, soprattutto se è freddo.
2: Sì,
3: poi in tanti altri posti, ragazzi, sono un po' imbarazzato.
1: Vabbè, ma come solo mare.
3: Non posso raccontarli proprio tutti nel dettaglio.
1: E Sergio,
2: sulla spiaggia, c'è la sabbia.
3: Cioè, allora il mare fai il sgranigliotto.
1: Con la sabbia.
2: Con la sabbia, sì.
3: Con la sabbia l'hai fatto?
2: Come andare con la carta vetrata.
3: Non
2: lo consiglio a nessuno, cioè proprio lascia stare.
1: Comunque vinco io, Vano
3: Monnezza, con l'umido che...
1: Tra l'umido e il vetro.
2: Pensa, una volta
3: con
2: si faceva tra il lusco e il brusco, invece adesso tra l'umido e il vetro.
3: Incredibile.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: fossero le 9 in punto.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.

0: me.
1: Oh, che canzone delicata per introdurre un'ora pruriginosa invece della combriccola di Radio Number One. Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love. Sergio Sironi con questo sorriso così un po' maliziosetto.
2: Ormai
1: capisce più un tubo. Sì. Quando si parla di queste cose, mi va fuori di testa.
3: Abbiamo parlato di questa giovane donna che ha sposato un tram, fa l'amore sul tram e fa l'amore col tram. È incredibile. Vabbè, insomma, succede anche questo.
1: Senti.
3: Sì, mi dica.
1: No, avrei una domanda, magari non lo sai, non lo so, però nel senso, il tram è ancora in servizio o adesso che è sposato?
3: No, assolutamente, è assolutamente in servizio, è la linea 3013 di Strasburgo.
1: Strasburgo.
3: Sì, però porta un anello, una fede all'anulare.
2: Alla rotaia.
3: Sì, alla rotaia, sì.
1: Alla rotaia.
3: Beh, è sposato questo tram, non può flirtare con le tram femmine.
2: A Milano si chiama Pertegheta, che è quella che ti collega alla rete elettrica, sarà sempre su.
3: No, io non lo so, questo ci può stare come battuta. Non lo so, ragazzi, a me sembra una situazione talmente assurda.
2: Cosa ti attrae del tram per poterlo sposare?
3: Che ne so, si chiama oggettofilia.
2: Oggettofilia.
3: Vuol dire avere proprio un trasporto anche sessuale nei confronti di un oggetto, di una cosa inanimata.
1: Io comunque pensando ai tram, non lo so, di Milano, se dovessi sposarne uno, mi sposerei il Jumbo Tram. Perché promette
2: Jumbo,
1: bene poi sotto tutti i punti di vista, perché quello vecchietto è molto bello, per carità,
2: è
1: il 33. Però è di legno, poi è vecchietto, e invece il Jumbo Tram.
3: Jumbo, che ti mostro i muscoli,
2: Jumbo Tram. Lasciami stare, o ti scatena una guerra che nemmeno
1: Jumbo
2: te la
1: Tram, quando arriva, lo vedi già dalla faccia, no? Che arriva tutto.
3: Guarda, scatenato l'inferno questa notizia. Allora, vi stiamo chiedendo, nella vostra vita, qual è stato il posto più strano, la situazione più strana nel quale, insomma, lo avete fatto? Avete fatto l'amore, insomma, in quella situazione lì, in quel posticino lì, nell'umido. Magari come è successo alla nostra Manuela Doriani,
1: non ero nell'umido, nel vano monnezza di un edificio.
3: Ho sbagliato di poco.
1: Ero tra l'umido e il vetro.
3: E il vetro, sì, scusami.
2: Che ha rischiato anche di tagliarsi.
3: Sì, c'era la raccolta differenziata in corso. Ok.
1: Mi faceva anche molto ridere scoprire dai nostri ascoltatori se dovessero sposare un oggetto, che oggetto sposerebbero.
3: Ma non è male come domanda, sai che ci ho pensato anch'io. Non è male, dai.
1: Non è male, se avete voglia così. Allora, no, è arrivato un nostro ascoltatore che ha scritto: allora, io e la mia ex eravamo a casa di un amico e siamo andati in taverna, credo, a prendere qualcosa, a prendere da bere. Infatti, e lì è scattata la cagnazza.
3: Non è male, dai.
1: Non è male, se avete voglia così. Allora, no, è arrivato un nostro ascoltatore che ha scritto: allora, io e la mia ex eravamo a casa di un amico e siamo andati in taverna, credo, a prendere qualcosa, a prendere da bere. Infatti, e lì è scattata la cagnazza.

0: andare a vedere già questa cosa,
1: sì,
0: qua
1: come butta fuori nei locali,
0: bravissima, come sei vestito, ecco, in questo caso se dice sì, puoi pagare, siete in una famiglia, puoi pagare sì, 600 euro 4 biglietti, se si entra, allora selezioniamo, ma lui aggiunge questa cosa delle buone educazione che
1: non ci sta,
0: lo facciamo alzando il prezzo del biglietto, il pubblico è così più educato e meno turbolento. Che equazione è? Più soldi hai?
1: Beh, dai, diciamola, scusa, la vogliamo dire chiara? Perché praticamente lui non l'ha dichiarato, ma nel momento in cui dice questo, afferma implicitamente che le persone che non si possono permettere, diciamo, questo tipo di biglietti sono più cafoni e maleducati.
0: Ma non è
1: questo
0: così
1: che ha voluto dire.
0: Ma non è così.
1: Non è così. Però. Ma scusa.
0: È una caduta di stile, secondo me, gigantesca.
1: Molto. È una caduta di stile. E peraltro ti dico, dopo questa caduta, io non so come farà a rialzarsi. Perché.

La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, il presidente della Federtennis Binaghi se ne è uscito con questa affermazione che insomma sta suscitando un po' di polemiche. Siccome tutti stanno parlando del caro biglietti degli internazionali di tennis di Roma, i biglietti costano tanto, lui diciamo fra le altre cose ha detto che comunque è anche un modo per selezionare il pubblico presente durante i match degli internazionali, come dire l'ha detto in questo caso, le persone che si possono permettere di pagare questi biglietti che sono così salati.

0: adulti sono sicuramente anche più educati.
1: Ma che è un'equazione completamente, completamente inventata, no? Cioè l'educazione non va di pari passo con la ricchezza, anzi potremmo anche portare numerosi esempi anche di altri contesti dove la ricchezza invece porta voglio dire qualcosa legato alla, si dice caffoneria? Esiste la parola caffoneria?
0: Ah, no, certo,
1: caffonaggine. Cioè nel senso, quindi abbiamo esempi sia in un contesto sia, sia nell'altro. Tra l'altro in queste prime partite si sono visti si è visto un pubblico non proprio educatissimo, quindi evidentemente questa cosa di Binaghi non funziona. E poi c'è sempre questa cosa degli scommettitori, sai, quelli che disturbano, no? Le partite.
0: Ma l'hai visti,
1: scommettono,
0: scusa,
1: contro.
0: L'hai visti quelli che hanno ripetutamente inquadrato, che erano diciamo più o meno travestiti da McEnroe, da Borg e da Sinner, cioè erano lì nelle prene, non l'hai visti?
1: L'hanno
0: inquadrati. E poi stamattina ho riso un po' perché leggevo che Fiorello, che era nelle prime file, ieri mi sembra vedere il match di Musetti, era seduto vicino a Stefan Edberg, altro grande ex tennista che evidentemente non lo conosce, e lui sai cosa gli ha detto? Che è un famoso tennista italiano. Io mi immagino che cosa gli avrà inciucciato.
1: Tra l'altro ogni volta che inquadrano Edberg è sempre lì compassato, lì svedese, sempre fermo.
0: Noi abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano, diciamo, di queste dichiarazioni di Binaghi. Quindi il pubblico che può permettersi di pagare biglietti così alti è sicuramente più educato.
2: Beh, mi sembra molto strano. Più paghi e più sono educati. Ieri ho visto un ragazzino con due dita media, cioè alla fine che ha fatto due dita media all'avversario. Allora non vuol dire paghi, più sei ricchi, più sei educato. Questo qua era un ragazzino, l'ho visto ieri in televisione al torneo. Ok, ciao.
1: Non so nemmeno come gli sia scappata dalla bocca. Voglio dire, lui è un presidente, tra l'altro, anche molto importante, no? Della Federtennis. Come fai a dire una cosa del genere?
0: No, anche perché sai, per protesta, tutti quelli che seguono da casa, a casa ovviamente non c'è questa scrematura, per fortuna, potrebbero veramente incazzarsi parecchio. Non paghiamo più gli abbonamenti per vedere le partite e i match di tennis.
1: Sai, mi sa molto di quel retrogusto un po' di elite che il tennis si porta dietro, no?
0: Esatto.
1: Se loro se lo portano dietro dai club, l'esclusività.
0: Sì, è un po', no?
1: A che fare con quel mondo lì, mi sembra così come dichiarazione.
0: Che in realtà, diciamo, da quando è scoppiato il fenomeno Sinner, per fortuna sta accadendo esattamente il contrario.
1: Dovrebbero
0: ringraziare il cielo che è diventato così popolare.
1: Capito?
0: Quindi non lo so adesso se Binaghi tornerà su questa formazione, sicuramente dirà che è stata scelta solo questa frase fuori contesto, che non voleva dire questo, che è stata mal interpretata. Vediamo.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Eccoli qua, Olio e Giuli. Insomma, andate a riascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Giuli, che è venuto a trovarci. È stata molto molto carina. Insomma, abbiamo parlato di un sacco di cose, ovviamente anche di Olli, che è il suo migliore amico.
2: Sì, sì. Ragazza allora, molto intelligente.
1: Molto intelligente, sì. È un po' meno intelligente, devo dire, questa dichiarazione del presidente della Federtennis Binaghi, che ha detto: noi dobbiamo scegliere chi può entrare a vedere i grandi match di tennis, e lo facciamo alzando il prezzo del biglietto. Il pubblico è così più educato e meno turbolento.
2: Equazione: più soldi, più educazione. Equazione, direi, abbastanza sbagliata, no? Anche secondo i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Beh, insomma, tutti sono abbastanza d'accordo, ma non tutti, senza
3: Ciao, sono Stefania da Mantova. Secondo me lui intendeva dire che chi è disposto a spendere tutti quei soldi non ci va sicuramente per fare del casino, degli atti vandalici, per essere sboccato. L'ha detto in un modo un po' sbagliato, cioè effettivamente se io devo spendere una cifra per un biglietto non vado là per fare del casino, vado là per guardarmi la partita perché mi piace vedere la partita, sono appassionata. Ciao.
1: Un po' tirata,
2: sei brava avvocata, nel senso che comunque ci può stare, però l'ha detta veramente molto male.
1: L'ha detta molto male. Dai, tra poco sentiamo anche gli altri messaggi, torniamo su questa notizia qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
6: Umano, il vero enigma sei tu.
5: Io?
6: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
5: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
6: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
5: Altrimenti cosa?
6: Ti maledico!
4: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One con i The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Buona settimana, buon lunedì. Abbiamo iniziato parlando di tennis e di questa polemica legata al caro biglietti. Il presidente della Federtennis dice che alzando il costo dei biglietti a Roma si alza anche il livello di educazione. Siete d'accordo? Scriveteci.

0: Fuwea, Tempest City, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, adesso sentiamo un paio di messaggi, ne sono arrivati tanti, ma giustamente le reazioni del pubblico erano prevedibili dopo le dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che dice che i biglietti, attraverso l'aumento, diciamo il costo abbastanza elevato dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, si sceglie, diciamo, indirettamente il pubblico, no? Che quindi sì, è più, come dire, abbiente chi può spendere, secondo Binaghi, così tanto per i biglietti, è anche un pubblico più educato.
1: Ma frase molto antipatica, perché lui ha proprio detto: noi dobbiamo scegliere chi può entrare, cioè noi dobbiamo scegliere, va contro la popolarità.
0: Quindi
1: del
0: non
1: tennis,
0: gli appassionati,
1: in questo... infatti, voglio dire, poi non tutti i tornei del mondo hanno prezzi così caldi, allora...
0: No, infatti, allora sono arrivati messaggi di vario tipo, e anche chi è d'accordo, attenzione, certo, con quanto dichiarato da Binaghi. Intanto andiamo a sentire.
2: Io credo che Binaghi sia una persona abbastanza ricca, però con questa dichiarazione ha dimostrato di essere un gran maleducato. Quindi sostanzialmente si è autosmentito da solo.
0: Esatto. Bravo.
1: Illuminante, direi. Bravo, bravo.
0: Bravo, sintetico, bravo, preciso.
3: Ciao, sono sempre Dario di Lodi, l'Alpino.
0: Che vi ho mandato
3: il messaggio prima.
0: Sì.
3: Questa qui di Binaghi è proprio una sparata grossa, che è come quella di Infantino, che ha detto che i biglietti a 7.000 euro per i mondiali di calcio è un prezzo giusto, e magari la gente che non ha i soldi per 7.000 euro per una partita qualsiasi di un mondiale di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico, deve rivedere il suo modo di vivere. Ma vi sembra giusto che la gente debba spendere 7.000 euro per una partita di un mondiale?
0: Babbone.
1: No, ma infatti ha davvero detto che deve rivedere il suo modo di vivere.
0: Ma ragazzi,
1: adesso la cerco,
0: sì,
1: questa dichiarazione.
0: Infantino, no, ma infatti se l'ha detto è gravissimo. Sì, ma ha regalato anche la copia della Coppa del Mondo a Trump. Vabbè, ma a parte questo, cioè, ma le polemiche, guarda, sui biglietti dei mondiali sono tantissime. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
4: Allora, la stessa politica di alzare i prezzi dei biglietti è stata utilizzata in Premier anni fa, quando c'erano gli hooligans che facevano un po' troppo
0: casino,
4: e quindi negli anni 80 Thatcher. E poi un esempio vicino a noi, il Vinitaly, l'hanno portato a una cifra veramente altissima, così ci possono andare solo gli appassionati. E sono d'accordo con la ascoltatrice di prima sul discorso della passione e fare poco casino. Ciao Marco da Mantova.
1: Io però ti porto la mia testimonianza. A Madrid sono stato qualche giorno fa, ATP 1000 uguali, i biglietti costavano 46 euro, non 120, 150, e la gente era uguale a quella di Roma. Un po' di casino, un po' di divertimento, uguale, non più o meno educati, per dire.
0: Allora, Simona dalla provincia di Bergamo ci scrive: ciao, io sono stata al Foro Italico mercoledì al campo centrale, c'era una cacciara allucinante, l'arbitro continuava a richiamare i casinisti, quindi ce n'erano tanti, e i giocatori si lamentavano continuamente, giustamente.
1: quindi non funziona, alza i prezzi, ma non funziona lo stesso.
0: No,
5: con questa dichiarazione ha pisciato proprio fuori dal vaso.
1: Bene, termine tecnico che funziona sempre.
0: Esatto. No, beh, però effettivamente, insomma, adesso noi ci aspettiamo che Binaghi precisi, perché insomma, guarda, ti dico, ci sono delle affermazioni disturbanti, no? Come queste, dalle quali puoi tornare indietro, ma da queste è difficile.
1: No, ma poi tutto è una proporzione. Un conto è dire ingresso libero 5 euro, 10 euro, ti entra veramente di tutto.
0: Sì.
1: Ma da 50, 60 euro in più, uno va per vedere se il tennis,
0: ha dato dei balboni e tutto il resto. Vabbè, dai, vediamo, insomma, perché è brutta questa affermazione. Secondo me delude molto i tantissimi tifosi del tennis.

0: con Fulminacci. Allora, chiudere questo argomento, diciamo, sulle dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che parla dell'elevato costo dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, perché così in un certo senso si sceglie il pubblico, chi può spendere tanto è anche più educato, secondo il presidente Binaghi.
1: Faceva più bella figura dire vogliamo guadagnare di più.
0: No, beh,
1: alziamo i prezzi perché vogliamo,
0: grano. Guadagnare di più. Secondo me, allora, adesso gli ultimi due messaggi, uno da una parte e uno dall'altra, questo qua del nostro amico mi fa anche ridere, sentiamo.
2: E poi sempre per il discorso di chi ha più soldi è più bravo e più educato, sono andato a uno spettacolo di Ronconi perché avevamo dei biglietti di straculo dell'elite, rinfresco tra un atto e l'altro, quelli che c'avevano tutti i soldi, le locuste, hanno tirato via tutto, si mangiavano, si riempivano le borse di cibo, ma dai, ma che vergogna.
1: Mi fa ridere sia per il biglietto di straculo sia per le locuste.
0: Allora, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non siamo ipocriti, dai. In fondo, detto male, ma un fondo di verità c'è. Buona giornata, ciao.
0: Allora, vedi, un fondo di verità
1: secondo
0: c'è.
1: Me un fondo di verità c'è, però dipende da quanto, cioè ripeto, un conto se tu fai ingresso a 2 euro 10 euro ti entra la qualunque e ti fanno casino, ma se tu ma oltre i 50 i 60 euro già la gente che vuole i perditempo non ci vanno, no?
0: Quindi che vuol dire che quelli che sono in strada, in autostrada, che hanno il Porsche, Cayenne o la Ferrari sono educati. No, un respiro. Allora c'è Luca che è sardo che dice Binaghi è di Cagliari. Adesso io non so se leggerla tutta perché mi sa che potete leggere questo messaggio. Ma vai a faiddico dai a roga. Sarà una parolaccissima. Sì, l'altra non la leggo perché secondo me è brutta.
1: Anche secondo me. Va bene.
0: Va bene. Comunque vediamo se Binaghi dice qualcosa.
1: Sì,
0: dai,
1: lasciamo le palle da tennis e andiamo a conoscere dei corvi particolarmente intelligenti.
0: Oh, ok. Va bene. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Personale veramente incredibile quella di Barry White, l'abbiamo detto più volte, insomma, cresciuto da ragazzino nella zona più baffamata di Los Angeles, era in una gang, finito anche in carcere, poi insomma esperienza che l'ha segnato tantissimo a tal punto che ha deciso di cambiare strada completamente e diventare la leggenda della musica che tutti noi conosciamo.
1: Per fortuna, direi, no?
0: Tra le due carriere, sì, decisamente.
1: da malvivente, da cantante, meglio.
0: È un passo molto, molto lungo.
1: Sì. Allora, andiamo in Svezia, situazione sì, davvero molto molto curiosa, ma molto interessante, direi, che potrebbe essere anche sì, copiata e replicata anche in Italia. In Svezia in pratica hanno addestrato, perché la cosa è già in funzione, i corvi per sì, raccogliere mozziconi di sigarette in città. Hai capito? Cioè, vanno in giro, raccolgono i mozziconi.
0: Tra l'altro, diciamo che poi soprattutto le persone, avete presente le cornacchie, i corvi, insomma, quelli che sì, si comportano male, i corvi vi seguono e quelli che praticamente si comportano male vi beccano dietro la schiena.
1: Questo l'hai aggiunto tu,
0: ovviamente. No, c'è scritto.
1: Però come funziona la cosa? È molto intelligente, perché sì, praticamente hanno insegnato questi uccelli, che notoriamente sono molto intelligenti, a recuperare i mozziconi di sigaretta. Loro vanno in una macchinetta che ha dei buchini, inseriscono il mozzicone di sicurezza e automaticamente questa macchinetta va ad erogare del cibo per le cornacchie. Hai capito? Cioè loro mettono dentro un mozzicone, sì, esce un qualche cosa da mangiare,
0: e certo,
1: e quindi continuano,
0: cioè loro sanno che se raccolgono il mozzicone, sì, lo portano lì, poi avranno da mangiare. Ah, quindi bella ragazzi, farsi superare però dall'intelligenza dei corvi, voglio dire, è un'offesa, cioè uno si dovrebbe sentire offeso, no? In realtà guarda, siccome ce ne sono tanti peraltro di corvi nelle città, no? Di solito hanno un po' il compito effettivamente di fare un po' gli spazzini, le sì, cornacchie, i corvi comunque sono brutti, però effettivamente ti liberano da un sacco di magari parassiti,
1: loro,
0: cose,
1: sì,
0: no?
1: Loro vanno magari su qualche topolino morto, qualche cosa sì, per mangiare. Però
0: insetti fastidiosi.
1: Infatti,
0: sì.
1: Però questa cosa qua di recuperare i mozziconi di sigaretta, metterli
0: carino
1: in questa macchinetta
0: però,
1: e in cambio avere del cibo, grande idea, direi. Grande
0: sì,
1: idea.
0: Grande idea. Vediamo se funziona, perché naturalmente no, mi fa un po' impressione, perché vuol dire che sì, sono veramente diligenti. No? Tu vedrai tutti questi corvi che arrivano, prendono il mozzicone, lo portano là e poi perché guarda che poi alla fine, io l'ho detto scherzando, ma secondo me potrebbero arrivare a seguire gli umani per vedere se buttano, siccome loro hanno
1: questo
0: collegato,
1: sì,
0: no? Mozzicone, ricevo in cambio cibo, il mozzicone lo butta l'umano, io lo seguo per vedere cosa fa.
1: E prima che finisca la sigaretta gli salto addosso e vi prendo la sigaretta.
0: E vi becca l'orecchio.
1: Oddio,
0: che, capito?
1: Sai che potrebbe anche succedere?
0: Mi viene in mente un po' questo film di Hitchcock. No, sì, vabbè, comunque vediamo se funziona. Nel caso si può sicuramente attuare, perché no, anche diciamo in Italia, no? Ci vorrebbe. A Milano è pieno di corvi e di cornacchie, scusa.
1: E anche di mozziconi, quindi andrebbe benissimo.
0: Strapieno, purtroppo. Dai, c'è la musica di Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire con Madame e Marrakesh. Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi daremo questi dati che sono veramente preoccupanti da un lato, perché insomma i negozi scompaiono sempre di più, e al posto dei negozi cosa arrivano, cosa aprono?
1: E i ristoranti stanno diventando città di ristoranti con pochissimi negozi.
0: Negozi soprattutto d'abbigliamento, insomma, diciamo,
1: abbigliamento,
0: no?
1: o altri negozi. O di altre utilità che non siano ristoranti. I ristoranti prendono sopravvento.
0: Levateci tutto, ma non il cibo, perché questo è un po' il senso. Diciamo, questa notizia preoccupante. Dani, parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. I decessi sono avvenuti nell'impatto. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico che, secondo l'alta corte, testimonia l'infausta evoluzione della lesione riportata. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Lo sport, tennis, al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sfida l'andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: canzone che ascolteremo tantissimo in questa estate nel mio, al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Allora, sono le 11:05, buon lunedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, partiamo adesso da questi dati che non sono assolutamente confortanti e che ci dicono praticamente quali sono i settori più in crisi nel nostro paese, visto che scompaiono i negozi e aprono sempre di più ristoranti.
1: Allora, questi sono dati dell'Osservatorio sulla reciprocità e il commercio locale presentati da Nomisma. In 10 anni l'Italia ha perso 86.000 negozi di vicinato, quindi negozietti che avevate sotto casa di varia utilità, e non vorrei dire che al posto di questi 86.000 negozi sono arrivati altrettanti ristoranti, ma per farla in maniera molto molto semplice diremo probabilmente di sì, cioè i ristoranti prendono il posto dei negozi in generale. Questo è un problema soprattutto per ciò che offrono i negozi, no?
0: Sì, allora diciamo che il sud resiste meglio del nord alla desertificazione commerciale. Per andare a vedere diciamo quali sono le attività che vengono penalizzate, diciamo che chiudono principalmente negozi di abbigliamento, ma anche quelli legati alla cultura, allo svago, come le librerie purtroppo e i negozi di musica, che pensate registrano un calo del 28%, molto anche quello dell'abbigliamento, questo perché naturalmente la musica la si fruisce in altra maniera, e stesso discorso vale per l'abbigliamento perché si compra sempre di più online. Io ti dico, a me mancano tantissimo i piccoli negozi, dove peraltro tu trovavi quelle cose che adesso non sono omologate, no? Cioè nelle grosse catene d'abbigliamento dove trovi solo vestiti, 800 certo, vestiti tutti uguali. Invece nei piccoli negozi trovavi quel capo d'abbigliamento magari particolare, delle cose. Milano è un po' così, sta diventando un po' come tutte le grandi città, quindi grandi catene di negozi, e quelli piccoli non ce ne sono praticamente più.
1: Ecco, e ti confermo invece che nei piccoli paesi di provincia spesso capita la desertificazione, ma non arriva neanche il ristorante. Cioè nel senso, spariscono i negozietti ma non è che ci siano tutti sti ristoranti. Nelle città si vede, no? Milano, Roma, insomma grandi città, Verona, grandi città, ma anche medie città. Nei piccoli centri di provincia, insomma, qui dicono che reggono ristorazione, salute e cura della persona e articoli per l'edilizia. Sì. Ecco, questi trainano, diciamo così, questa cosa del commercio.
0: Ragazzi, no, guarda, io vorrei sapere se anche dagli ascoltatori nelle altre città, per esempio, perché il problema è più delle grandi città, perché io per esempio quando viaggio così che mi trovo a passare nei paesi o nelle città più piccole, io faccio spesa, io compro lì quasi sempre abbigliamento nei luoghi più piccoli. Sì, dove vado vedo delle cose, tipo che adesso vado sul lago, vedo un negozietto che ha delle cose carine, no, dico guarda questo, che capito.
1: Sai cosa spariscono nei paesini? Ti dico la mia esperienza, spariscono le mercerie, le cartolerie, spariscono le ferramente piccole, sono sostituite da grandi catene, però devi andare sempre nel centro commerciale fuori.
0: Sempre nel centro commerciale.
1: Assolutamente.
0: È vero, poi quello della salute e cura della persona, confermiamo, perché a ogni angolo della città, per esempio, ci sono questi posti dove tu puoi andare a fare il check-up, ma ogni angolo non è un modo di dire, cioè proprio così.
1: Anche dentisti di ogni tipo, una volta c'erano, insomma, di meno, no?
0: Adesso non so, guarda, faccio un collegamento. Hai visto la pubblicità che hanno fatto della nave da crociera dove ci sono le sciure, quelle over 80 che partono in gruppo tra amiche, giustamente, a farsi la crociera? Ormai, col fatto che la popolazione, diciamo, sempre di più invecchia ed è la popolazione maggiore, tutti i prodotti, diciamo, vanno anche in quella direzione. Quindi centri per la salute,
1: certo, dentiere, bastoni. Pubblicità per le signorine anni 80, partite, poi vediamo se tornate. Ecco.
0: Ma cosa dici? No, torna. Però insomma, però i ristoranti, quelli funzionano sempre.
2: No, think of when we were together.

0: DJ Snake, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei QR code per scaricare il menu dei ristoranti, che ormai sono praticamente diffusi ovunque. Però in questo articolo giustamente viene citato anche l'esempio di qualcuno che parla di un genitore, di una mamma, di un papà anziano che non è dotato di smartphone e che chiaramente non si deve sentire in imbarazzo perché non sa scaricare il QR code, no? E quindi deve avere la possibilità di leggere un menu cartaceo, che quindi un ristorante dovrebbe sempre avere, no?
1: In effetti il QR code non è di per sé vietato, ma solo il QR code viene contestato, perché la legge è chiara, insomma, deve esserci anche un menu cartaceo, una lavagnetta, un non lo so, qualche cosa di immediatamente fruibile anche senza lo smartphone.
0: Cioè, ragazzi, ormai senza lo smartphone tu vai nei negozi, adesso sai che non ti rilasciano più lo scontrino, sei registrato con la me, ti mandano lo scontrino via mail, quindi cioè se uno non ha il telefono dice no, guarda, io non voglio omologarmi, non voglio avere il cellulare, però se non hai il cellulare,
1: guarda,
0: non riesci a fare niente, non so.
1: Al di là del fatto che tutti toccano il menù, non l'ha detto anche la nostra ascoltatrice, non entro insomma nel tema dell'igiene, però quanto è bello quel momento lì nel quale tutti hanno in mano il menù, si parla un po', no, tra i commensali, sì, hai in mano, cioè, e anche quello è molto italiano, è internazionale per la verità, però mi piace molto quel momento lì, se lo togli.
0: Però secondo me nei ristoranti di un certo livello il menù cartaceo c'è, nel senso che il QR code è un po', insomma,
1: freddo.
0: No, cioè lo vedo un po', insomma, ristoranti di un certo tipo secondo me hanno più il menu cartaceo che il QR code, no?
1: A me piacciono anche molto quelli che nelle trattorie, nelle osterie, quelli insomma di...
0: quelli scritti nelle lavagnette.
1: Sì, quelli che ti arrivano con la lavagnetta.
0: Oggi pisci.
1: Oggi pisci?
0: Buoni. No, dico oggi pisci, quelli toscani.
1: Sì, ho capito.
0: Capito. Oggi abbacchi, oppure coda alla vaccinara.
1: Sì, 14 euro, 12, 13, 18.
0: Capito? Vabbè, no, la lavagnetta fa molto rustico e quindi insomma è bello, dai, effettivamente.
1: E tra l'altro la legge italiana dice che tu addirittura fuori, in effetti la maggior parte dei ristoranti hanno il menù fuori, ma quella lì non è un vezzo dei ristoranti, è proprio la legge che ti dice che tu prima di entrare in un ristorante devi sapere i prezzi di quel ristorante. E quindi tu li devi esporre, no?
0: No, infatti, perché se non c'è scritto tu puoi anche dire scusi, ma il costo di quel piatto, che poi è brutto. Chiedi, quando capito, perché
1: non lo chiedi, poi però, prendi la stangata finale, bene,
0: oppure arriva il maestro che dice faccio io, è pericolosissimo, faccio io, capito?
1: Oppure il pesce di giornata, che dici ma di giornata, cioè, quanto costa il pesce di giornata?
0: Vabbè, dai, tra poco torniamo su qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Meglio il menù cartaceo

0: Mahmoud, ratata. Allora, sempre più persone, sempre più ristoranti ormai usano il QR code per scaricare il menù, ma non tutti sono d'accordo. E poi c'è l'associazione dei consumatori che dice: no, ma no, i ristoranti sono tenuti a fornire l'alternativa del menù cartaceo, perché le persone non si devono sentire obbligate ad avere dietro comunque uno smartphone per poter leggere cosa possono mangiare, poi soprattutto con i prezzi sempre indicati.
1: Oh, dobbiamo dire che secondo me la maggior parte dei ristoranti hanno entrambe le cose, se tu chiedi il cartaceo te lo portano, però diciamo sì, che sempre più ristoranti vanno verso il QR code o solo il QR code.
0: Sai a me cosa dà fastidio? A parte quella cosa che ti ho scritto, che ti ho lasciato nel vocale, cioè i cuscini sporchi delle sedie, quelle cose lì.
1: Quello
0: però, vabbè, no, io non mi ci siedo però.
1: No, capito, però quello non c'entra col QR code.
0: Perché a volte, sai, nei ristoranti quelli così dove vai a fare un'insalata, una pizza a pranzo, il menù magari è macchiato, è sporco, non è che non è bellissimo, no?
1: Ma che ristoranti frequenti?
0: Le bettole, quindi
2: Marco della provincia di Brescia. Ciao. Certo, usare il QR code ti scoccia, però almeno c'è un risparmio per quanto riguarda la carta. Ciao.
0: Vabbè, però il menù è sempre quello, non credo che è quello che vi dicevo, cioè.
3: Ciao, ma io sono anche per il menù cartaceo, perché comunque hai più la libertà di sfogliare le pagine o eventualmente la lavagnetta fuori, che se tutto è esposto, tu quando poi sei seduto al tavolo dici quello che vuoi ordinare. Anzi, io aggiungerei anche, mi porto dietro anche il Nokia 3310 e lo spengo, così la tecnologia si fa da parte almeno a pranzo.
0: Bravo, ha ragione, dai, perché sennò.
4: Allora, io già odio sia in casa mia che fuori utilizzare il cellulare a tavola. Quindi tu, ristoratore, non mi puoi obbligare a utilizzare il cellulare per pagare il code. Mi dai? Te lo pago, cioè se proprio
0: te lo pago
4: cartaceo, e che diamine, su, è così bello, te lo guardi, te lo ammiri, hai il confronto praticamente della lista dei cibi tutti sulla stessa visualizzazione, no? Esatto. Se devi scorrere, ritornare indietro, andare avanti, no, il cartaceo.
0: Grazie.
1: Ma cosa vuol dire te lo pago? Cioè, non apriamo un altro argomento che poi ci fanno pagare anche il menù.
0: No, lei dice piuttosto, guarda, allora se proprio deve essere così complicato ti pago il menù cartaceo. No, non diamo idee strane.
1: Dai, è molto facile, io credo che sia un non problema anche per i ristoratori.
0: Infatti,
1: un paio di menù cartaceo e per chi ve li chiede li avete pronti.
0: Con estrema velocità. Allora, amici, domani parte a Vienna l'Eurovision Song Contest. Io ieri seguivo dei servizi, Saldavinci è già arrivato, ma sai che è stato preso d'assalto da un sacco di gente di tutti i paesi del mondo? È pazzesco, lui è rimasto, ha detto, senza parole.
1: Secondo me vince. Secondo me arriva nei primi cinque, se la gioca.
0: Sì, nel podio. Accussi. Dai, ne parliamo tra poco con The Journalist.
5: The Journalist. Gli spacca notizie.
6: Buonasera Luchino.
7: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
8: Buonasera Luchino.
7: E lei una dedica?
8: No, perché no, ma ora?
7: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
9: Non ci abbiamo più spazi,
5: Happy Hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist e gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Siamo pronti allora per l'inizio dell'Eurovision domani con Sal Da Vinci subito protagonista. Ne parliamo tra un attimo, prima però Blanco ed Elisa.

0: diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, c'è molta attesa per l'Eurovision Song Contest che parte domani praticamente a Vienna, la Wiener Stadthalle. Allora, che cosa succede? Che intanto chiaramente i cantanti sono già arrivati, no? Stanno facendo le prove e praticamente sul web il cantante che sta diventando, è diventato subito virale per i contenuti e per la canzone, indovinate chi è? Si chiama Sal Da Vinci. Che dobbiamo fare?
1: È così.
0: Lui secondo
1: i bookmaker non è il primo favorito, perché pare che ci sia questa Finlandia che resta la grande favorita. La quota vincente è data a 2, invece Sal Da Vinci è dato a 8, quindi leggermente più sfavorito. Però in ogni caso l'Italia sul podio è valutata a 4, quindi voglio dire, il fatto che arrivi tra i primi è dato abbastanza per scontato, anche perché la sua canzone, l'originale, è quella in assoluto più ascoltata nello streaming di tutto il mondo, cioè è proprio la canzone più ascoltata in assoluto.
0: No, tra l'altro, allora, siccome saranno, allora, l'Italia è inserita nella Big Five, quindi vuol dire che nelle 5 nazioni che accedono già direttamente alla finale, questo lo diciamo perché Sal Da Vinci canta già domani, domani si esibirà, pare, a metà serata, subito dopo la Georgia e prima della Finlandia, e quindi è molto attesa la sua esibizione. Anche domani ci sarà l'italiana Zenit, che ha partecipato a San Marino in coppia con Boy George. Insomma, lui tra l'altro ieri, seguivo questa intervista, ha detto che è felicissimo, è molto contento, è gasatissimo, diciamo, di questa esibizione all'Eurovision Song Contest, anche perché verrà visto in tutto il mondo, quindi per lui è una cosa veramente incredibile, no?
1: Beh, poi lui è molto internazionale, anche il suo curriculum parla chiaro, non solo gli Stati Uniti. Ma secondo te è possibile pensare ad un pezzettino di canzone magari in inglese, per dire, non lo so, un piccolo pezzo, oppure me la canta tutta in italiano? No?
0: Cioè, guarda, che secondo me la sua canzone ha un ritmo che si presta assolutamente ad essere cantata in inglese, e se non ho visto male, posso aver sbirciato male, ma mentre l'hanno intervistato aveva dei ballerini dietro, perché sai che lì, insomma, all'Eurovision ci sono sempre queste coreografie, scenografie pazzesche, e lui mi ha detto, tra l'altro, ha detto ai giornalisti di essere stato accolto da un sacco di fan che gli facevano tutti con la mano per sempre, sia così.
1: Ma infatti quel gesto lì che verrà ovviamente ripreso dai ballerini,
0: immagino di sì,
1: ecco, non stento a crederlo, diventerà un gesto, voglio dire, mondiale a questo punto, no? Scritto nel libro, la firma, si è sposata per sempre, così.
0: No, poi magari adesso poi tutti gli stranieri che verranno in Italia al ristorante diranno: voglio la pasta così, sempre sì, così. Sai che no, si imparano le parole, le frasi, quelle in italiano più caratteristiche.
1: Io tifo
0: Sal Da Vinci, però scusa, è molto simpatico, ha fatto un sacco di gavetta, e poi posso dirti, è uno che ha molto mestiere, quindi il palco lo cavalca come se fosse,
1: ma guarda,
0: voglio dire,
1: io ti direi, sai che io non impazzisco, insomma, per Sal Da Vinci, però dico che secondo me il palco dell'Eurovision Song Contest è proprio perfetto, secondo
0: me per lui.
1: Internazionale, no, canzone divertente, secondo me potrebbe anche puntare al grande bersaglio. Poi questa Finlandia, guarda, io non so che cosa, perché la danno,
0: sentiremo adesso, vediamo. Domani sera sentiamo cosa fa questa Finlandia. Tra l'altro, in Italia il programma sarà condotto da Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, mentre sul palco a Vienna ci sarà l'erede della famiglia Swarovski, che evidentemente fa anche TV, insieme a questo Michael Ostrowski, che è un conduttore famoso.
1: Quindi da una parte l'erede della Lamborghini, dall'altra parte l'erede di Swarovski. Siamo a posto.
0: Dai, vediamo, incrociamo le dita, poi ne riparliamo.

0: Amor, la voce è quella di Achille Lauro. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi anche quest'anno è uscita la classifica delle spiagge migliori.
1: Sì, quelle con le acque più pulite, attenzione, sì. Non quelle con l'attività sulla spiaggia più interessante.
0: No,
1: quelle con l'acqua,
0: certo,
1: più
0: con l'acqua più pulita.
1: Quindi il mare di per sé.
0: Il mare, anche se sono sicura che giustamente qualcuno dirà vabbè, non avete messo la nostra, non avete messo quella, non avete messo quell'altra.
1: Chi se ne frega, noi riportiamo le classifiche. Voi potete andare come volete, cioè non è che vi diciamo.
0: Non l'abbiamo fatta noi, no, ecco. Infatti, la classifica infatti. Non l'abbiamo fatta voi. Dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: proprio decise di inserire questa canzone nell'album Brother in Arms, perché Mark Knopfler non era molto convinto e non era molto su questa canzone. Ha detto no, non mi piace, no. Non funzionerà. È diventato un grandissimo successo mondiale. So che è bravissimo come sì, musicista, ma certo, poco intuito.
1: So che diventerà un grande successo, però non mi piace.
0: Non mi piace, una robetta così, mettiamola come riempitivo, dai, sì, mettiamoci questa. Secondo non sei, dice, ma sì, dai, mettiamo questa e poi qual è questa che diventa, insomma, strepitosa, vabbè.
1: Allora andiamo sulle spiagge, sulle, dai, spiagge, sulle spiagge italiane. Allora, i dati che arrivano dall'ARPA, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi le varie ARPA regionali, sono assolutamente confortanti, perché le acque italiane sono assolutamente pulite. Tra le eccellenze per quanto riguarda le regioni ci sono Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna. E quindi insomma i dati che arrivano sono abbastanza interessanti. Che cosa guarda l'ARPA? La trasparenza dell'acqua, la presenza di sostanze inquinanti, anche la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, insomma guarda davvero tutto e poi dà un voto che va dall'eccellente allo scarso. Sì. Eccellente, buono, sufficiente, scarso.
0: Sì, insomma, diciamo che non c'è niente di nuovo in questa.
1: Però già la conferma che si siedono acque pulite di questi tempi.
0: Sì, sì, sì, no, è vero, è vero. Male, anche perché a leggere, diciamo, la presenza, appunto, abbiamo detto, di Escherichia coli, sì, e di enterococchi intestinali, uno legge e dice: mamma mia, quindi quando vai sott'acqua, cosa puoi ingerire? Quindi anche la presenza, ovviamente, di plastiche, sostanze inquinanti, fenomeni anomali. Per cui, diciamo, dove è stata ritenuta assolutamente buona ed eccellente la balneabilità, amici, certo, andate a piedi forse, perché con l'aereo non lo so, oppure in treno o in macchina.
1: Però
0: in macchina,
1: allora, diciamo che se Calabria, Sardegna, insomma, non mi sorprendono, lì le acque sono davvero sempre molto, anche Sicilia molto molto belle. Il Veneto ha il 93% delle spiagge per quanto riguarda la balneazione con eccellente, e tra queste anche la spiaggia di Jesolo, che risulta essere una delle migliori, anche Chioggia sottomarina, poi si scende in Romagna con Rimini e Riccione, quindi anche zone molto molto battute come Rimini e Riccione alla fine hanno acqua pulita.
0: Sì, e che a Rimini, Riccione, Jesolo, diciamo, la trasparenza dell'acqua la noti meno perché c'è il fondale sabbioso e quindi chiaramente non c'è la sabbia scura. Dove c'è la sabbia scura naturalmente non vedi, no? Anche il contrasto. Però dai, amici, andate ovunque, perché tanto in Italia più o meno dove andate, andate bene. Quindi insomma, se volete godervi naturalmente una vacanza al mare, si tratta solo di scegliere posti non proprio battutissimi, no? Per evitare il problema delle spiagge affollate, perché chiaramente dove ci sono le spiagge belle tutti vogliono andare.
1: O andateci la mattina presto, alle 6 in spiaggia, guardate l'alba, poi andate via alle 9 quando arrivano gli altri. No.
0: Sai che a proposito di questo, adesso devo ritrovare quella notizia. Ho letto nei giorni scorsi di questo turista, credo tedesco, se non sbaglio, che ha fatto causa perché lui, per esempio, era in questo hotel, no? E non riusciva, e vedeva che già la mattina presto il famoso problema degli asciugamani messi già sul lettino, no? Sai chi ha fatto causa e l'ha vinta?
1: Ha fatto bene, facciamo tutti causa contro questi maniaci
0: dell'asciugamani. Mano che scendono all'alba, a volte anche la notte precedente, no? Li vedi lì che vanno, dai, piazziamo, e quindi tu non trovi mai, no, guarda, l'ho visti con i miei occhi, quindi ti posso dire che visti, è a cussi.
1: Sai perché li hai visti con i tuoi occhi? Perché c'eri anche tu lì con i sabbiettoni.
0: No, io li ho visti dalla finestra e dico, ma cosa fanno questi qui? Babboni!
1: Raccontala giusta!

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Tiziano Ferro, la differenza fra me e te, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco che ne arrivo come sempre One Match, ma noi vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
1: A domani, è stato un bellissimo lunedì, immaginatevi un po' gli altri giorni.
0: A domani.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto, poco meno, all'una, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
3: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
2: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Di questi tempi l'hanno passato di rosso, armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Italiano, carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
5: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile.
4: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, comincia l'appuntamento di One Match, lunedì 11 maggio, ci siamo anche oggi carichissimi. Io sono Andrea Brumbrum e Ferrari, con me c'è lo zio Francesco Nasti.
6: Buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì con questo cielo terzo di maggio, questo sole che spacca le pietre.
0: Sole proprio che spacca le pietre. Guarda zio, hai toccato già un argomento complicato, perché oggi ho assistito praticamente a qualsiasi cambiamento meteorologico di cui fossi a conoscenza. Sole, nuvole, pioggia, diluvio universale.
6: Vero. Di tutto benissimo, di più. Anch'io stamattina sono uscito presto e ho detto: ma cos'è? È ottobre, ottobre, novembre, è novembre inoltrato, perché non si col piumino, va bene. No. Ci pensiamo noi a rimettere tutte le cose a posto.
0: Infatti, poi il match di oggi possiamo solamente dire che è casalingo, ma lasciamo così.
6: Dai, lasciamolo così, nell'aria.
0: C'è anche la nostra musica, la musica di Radio Number One. Cominciamo con un grande della musica internazionale, Harry Styles con American Girls. Comincia One Match.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Styles con American Girls su Radio Number One per cominciare questo scoppiettante, secondo me molto scoppiettante appuntamento di One
1: Galliani!
0: Match.
1: Galliani!
0: Ciao. Ciao a tutti, allora siamo pronti per questo match. Zio Nasti, non
2: buon
0: so perché...
2: Buon pomeriggio.
0: Cosa stai facendo?
2: No, niente. Ero così preso dai giornali sportivi che mi sono dimenticato un po' del match e quindi stavo riprendendo in mano tutti gli appunti del match.
0: Ma lasciamo da parte gli avvenimenti sportivi perché vogliamo celebrare questa giornata particolarmente uggiosa, come abbiamo detto, iniziando la settimana con una sfida casalinga. E che cosa vuol dire? Diciamo che proviamo ad immaginare quella che è la vostra casa dei sogni. Potendo scegliere con disponibilità economiche illimitate, perché la premessa è sempre quella, vivreste meglio in una casa con giardino oppure in un attico panoramico super mega esclusivo? Poi magari, zio, cioè può essere che gli ascoltatori siano già in una di queste due situazioni, quindi magari hanno già esaudito questo desiderio e possono raccontarci la loro esperienza.
2: Esatto, poi ma

0: campagna, vorrebbe avere un giardino, vorrebbe. Quindi è quello che vorreste, il match è quello. Vi piacerebbe di più vivere in un attico super panoramico, gigante, oppure in una casa, magari a piano terra, con un bel giardino, con un po' di verde. Questo è il contendere.
1: Andiamo a schierarci sul ring, parte lo zio Francesco Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Ebbene, signori della corte, è vero? Mi piace iniziare così.
1: La ringa,
0: senti sta ringa, perché io ho fatto sia l'una che l'altra cosa, anzi io sì. Sono nato e ho vissuto gran parte della mia vita in un attico altissimo e devo dire che invece nella vita poi ho scelto di vivere a piano terra col mio giardinetto, perché mi dà intanto un contatto con la natura che là sopra non avevo, quindi mi piace avere il mio praticello, le mie due piantine, avere un così, quell'angolo, quel polmone verde, ok? Poi mi piace stare un pochettino più a terra, perché star sempre là in mezzo alle nuvole ti fa perdere il contatto con la realtà, e soprattutto se si rompe l'ascensore devi portare l'acqua fino all'ottavo o al decimo piano. Io l'ho fatto, no?
1: C'è l'ascensore, voi. Caro zio, esistono gli ascensori.
0: È capitato.
1: Abbiamo due ascensori.
0: Se rompono tutte e due, è capitato, fidatevi. Vabbè, comunque la mia posizione è casa e piano terra con giardino. Beh.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Allora, io devo dire che attualmente vivo in una casa con una porzione di giardino, mi trovo anche molto bene, però se avessi la disponibilità economica illimitata, chi è che può togliermi un attico stupendo, con vista spettacolare, con più luce naturale? Diciamo che poi si trasforma in un luogo esclusivo, dinamico, stilosissimo, mega tecnologico, dove poter fare anche delle mega feste su quel rooftop,
0: allora. Quelle feste lì, che lo so io, con le modelline, con lo champagne, poi vengo su, perché io abito sotto, poi vengo su a bussare.
1: No, secondo me sarebbe un'esperienza pazzesca, anche perché ti godi in generale un'atmosfera, secondo me, meravigliosa, irripetibile, dicevo esclusiva, perché case con giardino, ne troviamo tantissimi in giro, attici di questo tipo, secondo me, molto molto meno, e quindi secondo me anche i nostri ascoltatori scelgono di stare dalla mia parte, ne sono abbastanza convinto.
0: Sto vedendo che stanno arrivando un sacco di messaggi audio, quindi dobbiamo ascoltarli, perché chiaramente siamo partiti subito col fuoco alle polveri.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa, che arrivano subito un sacco di messaggi.
1: 393 444 no.

0: Luciano Ligabue con Le donne lo sanno. Radio numero 1, volevo dirti una cosa, caro il mio amico Andrea Brumbrum Ferrari, che noi a Correggio abbiamo fare così, ammazzi, che noi a Correggio abbiamo tutte case col giardino, godiamo la natura.
1: Lo so, lo so. Caro
0: in
1: Luciano,
0: questa situazione bucolica, artigianal bucolica.
1: Mamma mia, ragazzi, sembra proprio di avere Luciano Ligabue in diretta qui su Radio Number One in One Match. Non è così, perché è lo zio Nasti, lo zio Nasti.
0: Ma lui avrebbe detto queste parole, io avrebbe detto artigianal bucolica.
1: No, può essere, sono d'accordo con quello che dice il finto Ligabue, perché in effetti a Correggio non è che puoi godere di una vista straordinaria da un attico, no? Infatti l'attico specialmente
0: ci sarà,
1: in città.
0: Non ci sarà nemmeno, credo, un grattacielo a Correggio. Chiediamo agli amici di Correggio.
1: Tantissimi messaggi sono arrivati: casa con giardino oppure un attico super bello, esclusivo, fantastico. Partire con un messaggio vocale, facciamo questo qua, dai.
2: No, oggi decisamente schierato con super attico, l'attico. No. Assolutamente.
1: Sì, giusto.
2: Il giardino poi richiede manutenzione, impegno, sei sempre a pian terreno, troppo umidità. No. Umidità. Assolutamente. Poi bello, super attico, zona giorno da basso e zona notte di sopra.
1: Quindi sta dalla mia parte, molto bene, sono arrivati tanti.
0: Un super attico, capito? Un super attico duplex, cioè le pretese fino in fondo.
1: Ma secondo me comunque aveva molta ragione, quindi potrebbe...

0: potrebbe anche fare lui il programma al mio posto, il mio schieramento. Vai.
1: Casa con giardino tutta la vita.
2: Mi piace, mi piace. Di casa con giardino, anche perché tu non so se hai pensato a questa cosa, però se c'hai l'attico devi per forza arrivare a casa con l'ascensore, giusto?
0: Beh, per forza, certo, un ascensore quindi, gigantesco.
2: Sai che incontri fai l'ascensore, le fiatelle.
0: Ma qual è il problema? Cioè, quello lì sarebbe problema?
2: Vicini. Prova tu, tutti i giorni, la fiatella di un vicino.
0: Mamma mia, dove si vada a aggrappare lo zio. C'è anche un messaggio da Franci, da Brescia. Dice, giardino tutta la vita, piscina, orto, cani liberi e grigliate. E a questo punto mi verrebbe da dire, perché, scusami, perché sull'attico non puoi avere, all'attico non puoi avere i cani liberi che sguazzano sul terrazzo.
2: Cani liberi.
0: Le grigliate non puoi farle? La piscina?
2: Puoi fare anche le grigliate. La piscina puoi averla. L'orto magari un po' più difficile. I cani liberi sì. Ma se al cane gli viene, lo schiribizzo, ti salta giù, è lì un problema. Lì adesso la trovi che è una fettina piccola, cioè è brutto se si butta di sotto.
0: Servono barriere importanti, importanti. Intanto continuate a schierarvi al 393 444 0444. One match.

0: Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine con Paradise su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo, voi continuate a votare, preferireste una casa, un attico oppure una casa piano terra con giardino? Punto di domanda.
1: One Man. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Force e Just Might su Radio Number One. Stanno arrivando veramente tanti messaggi per questo match di lunedì 11 maggio con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti. C'è chi sogna spazio verde, tranquillità, con una casa con giardino, e chi invece vuole vista città più stile, perché un attico con una vista panoramica deve essere in città. Penso che sia abbastanza scontato, no zio?
1: Sì, ma io stavo pensando a un altro aspetto, stavo pensando anche al fatto che avere un giardino e tiro acqua al mio mulino è bello, perché è un, diciamo, un panorama che cambia con il tempo, con le stagioni. L'attico alla fine rimane sempre quello, e quindi sai, il giardino ti dà un pochettino più di stagionalità anche della vita. Beh, uno vuole fare la filosofia,
0: quindi mi stai dicendo che c'è più contatto con la natura,
1: certo,
0: che è cangiante, certo, sì.
1: Tradotto, gli animali che ti rientrano in casa,
0: ecco, infatti,
1: che bello.
0: Tradotto, insetti ovunque, pollini, certo, zanzare giganti, foglie da raccogliere, mentre l'attico,
1: sappiate che... I draghi di Komodo, che cazzo, dove vivi? Cioè, non è che vivi nell'Amazzonia, in giungla?
0: Senti,
1: adesso vivi.
0: Vabbè. Ascoltiamo alcuni messaggi che, certo, sono veramente... molto carini, anche raccontate anche un po' quelle che sono le vostre esperienze, non solo rispondete al match di oggi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: No, casa indipendente tutta la vita, io abito in una casa da solo e va bene così. In un attico no, ma non tanto per l'attico o la casa,
0: ma
2: perché l'attico è in un condominio e al giorno d'oggi ci sono in giro veramente...
0: No, non andiamo avanti, però comunque abbiamo capito, però non puoi vivere in un attico e ti compri anche tutti gli appartamenti dell'edificio e sei comunque da solo, non si può
1: è
0: fare.
1: Bello come idea, come ti chiami di cognome? Trump? E
0: no,
1: fai la Trump Tower
0: Ferrari.
1: E fai quello che vuoi. Ah, Ferrari, però non so perché, peccato che non
0: Manu,
1: sei diretto.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio di Manu?
1: Manu scrive: io ho già casa con giardino, ma il tempo libero lo usi per averlo in ordine. Attico, quindi cambierebbe per l'attico. Devo dire la verità, io le ho avute entrambe le situazioni. È vero, il giardino costa tempo e un po' di fatica, che però viene ripagata, è bello. E poi devi farlo con lo spirito un pochettino del hobby, del passare del tempo,
0: sì,
1: del sfogo per lo stress.
0: Ma la gente lavora, caro zio.
3: Attico e superattico tutta la vita.
0: Oh.
3: Tanto hanno anche dei terrazzi abbastanza importanti, quindi voglio quattro piante, gli metto su quattro piante di facile manutenzione, un bel parapetto alto così il cane non salta giù, puoi farti la grigliata perché tanto,
0: bravo,
3: sopra di te non c'è nessuno che ti rompe,
0: bravo,
3: meglio di così, cosa si vuole, altro che taglia l'erba, pota le piante, pota le siepi,
0: bravo,
3: smaltisci il verde, ma va, oppure spendere soldi per pagare qualcuno che te lo gestisca il giardino.
0: Potremmo andare avanti al posto mio a fare il buon match, bravissima, proprio quello che
1: bella
0: volevo dire.
1: Bella questa cosa, taglia le siepi, posa le piante, poi smaltisci il verde, è vero, devi smaltire anche il verde. Vabbè, ci sono veramente tantissimi messaggi. Beh, c'è un altro per l'attico, leggilo questo di Mantova che mi piace, chi abita in un attico.
0: Sì.
1: Io abito in un attico a Mantova.
0: Sì, con terrazzo, vista cupola e lago, barbecue, si sta da Dio, non la cambierei per nulla al mondo, anche questo voto è per me. Dice silenzio e pace assoluta, perché in effetti è molto meglio fare un barbecue su un terrazzo rispetto a quando sei nel giardino al piano terra, che poi l'odore si alza, no? Il fumo si alza.
1: Vabbè, ma si alza per andare dove? Se sei da solo, che te frega? Cioè,
0: no,
1: adesso,
0: anche vicini attorno, vabbè.
1: E vicini, sempre sti vicini.
0: Continuate a scatenarvi, un po' come me lo zio Nasti, che ce le stiamo dando di santa ragione in questo fantastico match di inizio settimana. Intanto i Maroon 5 con One More Night. Voi da che parte state? Questa è Radio Number One.

0: I Maroon 5, One More Night. Tra l'altro tu non lo sai, ma siccome io e Adam Levine eravamo vicini di casa, ci passavamo i vestiti, poi ho cambiato taglia. No, ma guarda, tu adesso scherzi, però
1: mi passi il sale, Adam.
0: Guarda, a lui mancava sempre le uova. E vedi, anche la fortuna di avere un giardino, magari c'hai due galline e fai anche due uova.
1: Addirittura, no, non credo, dai. Andiamo avanti con i nostri messaggi. Casa con giardino oppure attico? Vi dico solamente, crepi l'avarizia. Fate finta di avere disponibilità economiche illimitate. Pensate a quanti vantaggi potete avere con l'attico specialmente. C'è un messaggio che dice, attico. Monica, da Milano, ovviamente. Sai, una bella terrazzina lì con la piscina sulla decimo è poco. Ottantesimo piano di un palazzo,
0: ragazzi. Sì. Anche 80° mi sembra esagerato a Milano, però vabbè, ci sta.
1: Poi c'è Teresa che dice: ciao, ma se arriva un terremoto, giardino tutta la vita.
0: Beh, non pensiamo a questa situazione. Teresa da Palermo, tra l'altro, e non abbiamo preso in considerazione il terremoto. Il terremoto, Andre, se tu sei sull'attico, col terremoto ti viene lo square house. Ma perché se tutto va bene, avete fatto bene il grattacielo, ok? Balli, ma balli che balla, che bella che balla, ma balli tanto. Invece quando sei a piano terra non balli.
1: Mamma mia, addirittura pensare al terremoto. Ma pensate ai vantaggi veri dell'una o dell'altra fazione. Non pensiamo a queste catastrofi naturali che purtroppo accadono nel mondo, ma viviamola in maniera positiva. Dai, intanto ascoltiamo l'ultimo singolo di Annalisa, che tra l'altro è reduce da un grandissimo inizio di tour a Milano sabato scorso. Insomma, abbiamo visto anche un sacco di video e un concerto
0: anch'io
1: pazzesco.
0: Anch'io ho visto i video, ho visto dei bei video. Ma che bei video!
1: Ascoltiamo Annalisa con la canzone estiva. Quando

0: Canzone estiva Annalisa qui su Radio Number One. Ho mutato un attimino lo zio Nasti e ne approfitto per dirvi, cari amici all'ascolto, che l'attico non è soltanto una casa, è una prospettiva. Riflettete, amici, riflettete e votatemi al 393 444 0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: La grande canzone Natalie Imbruglia con Shiver dal 2005, un pezzone, anche lei è stata un'interprete pazzesca. Adesso è arrivato un momento di fare un po' i conti o sbaglio?
1: No, match. Non è arrivato il momento dei conti. È un momento tragimento.
0: Opa bacco, vedo dei coltelli volare.
1: Coltelli volare, è così. Momento tradimento, in che cosa consiste? Ti metterò lì alcune cose, alcune questioni che riguardano il nostro match, caro Zionasti. Vediamo se sei capace di rispondermi con le stesse argomentazioni e vediamo se riuscirai a far votare altre persone la casa con giardino. Vado?
0: Vai!
1: Ma voi passate la vita a tagliare l'erba, basta tagliare l'erba, molto meglio l'attico.
0: Tu pensa che voi passate la vita in ascensore per arrivare all'attico, vedi tu se è meglio stare a tagliare l'erba oppure in ascensore.
1: Poi fate riferimento al relax, no? Che avete nella vostra casa, diciamo che più che relax è manutenzione la vostra, non vi riposate davvero.
0: No, noi ci rilassiamo, siete voi che invece state lì, là sopra, e prendete tutte le polveri sospese. Ah, come le respirate a pieni polmoni dall'alto del vostro attico.
1: E poi dite sempre più tranquillità nel giardino, no? Se sei al piano terra, sì, bene, peccato che poi passi il sabato col decespugliatore del vicino in Dolby Surround che continua a darvi fastidio.
0: Ah, tu lo vuoi buttare sui rumori perché voi invece ci avete gli aerei che vi passano una spanna sopra la testa. Gli aerei ne fanno di rumore, eh?
1: Molto meglio il rumore degli aerei che, non so, tutti gli animali domestici che amiamo, però quando fanno il concertino, che si abbaiano a vicenda, li senti molto più vicino, anche quelli, un po' il suono che ti dà fastidio come il decespugliatore.
0: Non apprezzi invece il ritorno, il richiamo della natura? Io qui c'ho uno zoo vicino. Sento la mattina all'alba che non so che animali sono, ma mi sento come se fossi Tarzan nella giungla. Peccato che poi non è così, ma questo è un altro discorso.
1: Ebbene, allora il nostro momento tradimento si è concluso. Come dice Paolo Bonolis, avete soppesato? Bene, voi da che parte state? Casa con giardino oppure attico? Come

0: Avicii con Aloe Black, Wake Me Up.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti. Bravo, bravo zio.
0: Devo dire, bravo, con una percentuale risicatissima, 55% contro 45.
2: Un grande peccato, ha iniziato bene la settimana lo zio, però dai, stavo per fare il rimontone, non ce l'ho fatta. Amen. Peccato,
0: per poco,
2: ci riprovo
0: per poco
2: domani.
0: La rimontata domani. Grazie Andrea, Brum Brum, Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie lo zio Francesco Nasti, vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one fino alle 17. Noi ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti!
2: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui! Trying on these shoes, 'cause I'll be singing soon, I'll be singing soon. Radio number one.

0: inizia una nuova settimana e tra pochissimo ci sarà ovviamente il pomeriggio number one a tenervi compagnia. Alle 14 un minuto, spazio alle news.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, emerge una nuova intercettazione ambientale con Andrea Sempio che in un altro soliloquio dice: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Ebbene, secondo i PM il 38enne di Vigevano sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. L'intercettazione risale all'8 febbraio 2017. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Avrebbe simulato una rapina con accoltellamento per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Settimo giorno agli internazionali d'Italia di tennis. Questa mattina eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Landaluse in due set. Adesso si sta giocando Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, con l'australiano Popirin, mentre in sessione serale spazio a Flavio Cobolli che affronta l'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: dire sorprendente, ma ce l'appello prima al 393-444-0444 se siete componenti ufficiali del PN1 e soprattutto se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.

0: all'ascolto la nuova dei Colors, chissà perché. Rolling Stones, siete su Radio Number One, si sono aperte le porte al delirio del pomeriggio Number One. Ecco i nostri ragazzi, quelli che sono rimasti lì fino alla fine venerdì e sono qui sin dall'inizio lunedì.
1: Ciao Ste, ci sono sempre presente, Pitto da Capriolo.
0: Grande
1: buon Pitto. Inizio settimana a tutti.
0: Grande Pitto, grazie per esserci.
2: Ciao Stefano, Matteo di Colnavedu.
0: Ciao Matteo.
2: Au, tornato sono.
0: Che è un mix tra il romano e il sardo, può essere.
3: Ciao Stefano, Antonio Vagaiolo c'è.
0: Che Antonio c'è.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti, augurarti buon inizio settimana. Ti ascolto, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Grazie, a quanti siete ragazzi?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Wow. Moreno da Ivrea, ci
0: anche
2: sono anch'io.
0: Moreno,
2: buona
0: anche
2: giornata.
0: Moreno. Grazie Moreno da Ivrea.
5: Oh, non ho capito se bisogna specificare qua perché una dice U, l'altra mi dice U. Donne!
0: Non lo so, la situazione secondo voi può migliorare o peggiorare?
6: Pomeriggio number one, ci sono i piccioni. Pomeriggio number one, ci sono i piccioni.
0: Va bene, grazie anche al dottor Piccione. Signore e signori, questo era l'appello 393-444-0444. Tra pochissimo a Strasburgo, perché c'è una ragazza che è innamorata di un tram. Commenteremo questa notizia, ma prima con il

0: si dovrà affrontare.
1: Siamo in campo.
0: Che cos'è?
1: Non è la VAR. Quando arbitro fischia, Boskov diceva sta cosa. Siamo a pochi metri, si guardano in faccia. C'è un portiere, un attaccante. Holly e Benji, due speranze.
2: Il traguardo?
1: Ma quale traguardo? Ma quale traguardo, ragazzi? Siamo in campo, abbiamo detto. Siamo in campo, forza. Cosa può essere? Non è il traguardo. Saluto anche gli amici di Poschiavo, piovuti così dal cielo, però la loro considerazione non è corretta. Signore e signori, alle 14.42 Sabrina da Gazzaniga ha espresso questo contenuto audio.
3: È il calcio di rigore, Sabrina da Gazzaniga, Bergamo.
1: Signore e signori, la risposta è corretta. Rocky è pronto a salire le scale e cantare non Adriana, ma Sabrina da Gazzaniga. Il rigore, risentiamola.
3: È il calcio di rigore, Sabrina da Gazzaniga, Bergamo.
1: Brava, brava Sabri da Gazzaniga, Bergamo. È il calcio di rigore, si guardano face to face, faccia a faccia. L'attaccante o il centrocampista o il portiere o il difensore, colui che comunque calcia questo calcio di rigore, scusate il gioco di parole, guarda dritto negli occhi il portiere e con un calcio di rigore potrebbe anche cambiare il risultato.
4: Ciao, sono Giulia da Bioggio. Per me la risposta è il calcio di rigore.
1: Bravissima, ciao. Bravissima Giulia da Bioggio. Giulia c'è, complimenti, seconda.
5: Ciao, sono Cristian da Brescia. Secondo me è il calcio di rigore. Un saluto da Ella Montichiari.
1: Giusto, giusto, un abbraccio anche agli amici di Brescia e provincia. Terzo classificato lui.
6: È il rigore, Davide da Goito.
1: Anche Goito, grazie a Davide, entra in top ten.
7: Cristian da Asola, Mantova, è il rigore.
1: Bravo, anche Asola, grazie a lui c'è.
8: Ciao, buongiorno, buon lunedì.
1: Anche a te.
8: Angie dalla Gero. Può essere il calcio di rigore?
1: Bravissima Andy, ciao, brava. Ciao anche a te e agli amici.
9: Ciao Ste, l'enigma della Sfinge è il calcio di rigore. Ottavo. Davide da Bergamo.
1: Davide.
10: Ciao, secondo me è il rigore.
1: Bravo.
10: Luca da Buscate. Ciao.
1: Vai, vai, vai.
11: Il calcio di rigore, Alberto da Albino.
1: Bravi, bravi tutti quelli che hanno detto il calcio di rigore. Questa è la risposta al primo enigma della Sfinge. Si va in passerella, Lady Gaga.

Questa è Prada 2, una delle colonne sonore della seconda diavolina di Miranda. Lady Gaga, Daci, Runway, proprio ieri pomeriggio sono andato al cinema a gustarmi il diavolo veste Prada 2, anche perché ero curioso di vedere 20 anni dopo quello che gli autori avrebbero combinato naturalmente con la presenza degli attori anche della prima edizione. Il cinema era bellissimo, mi sono goduto sdraiato con queste poltroncine che si allungavano, la prima volta nella mia vita che mi guardo un paio d'ore di film da sdraiato, bellissimo. Però diciamo che il Diavolo Veste Prada 2, sì, bello, bello, ma il primo Diavolo Veste Prada resta ancora più bello del secondo, forse perché non ti aspetti quello che succede nel primo, invece nel secondo sai che comunque è legato alla moda, eccetera eccetera. Quindi diciamo sì, promosso, però io mi aspettavo quel qualcosina in più che forse nel primo aveva catturato l'attenzione molto più rispetto al secondo. Intanto

0: Larson, appena sentiti qui su Radio Number One, stavamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, film che ho visto molto volentieri ieri. Antonio da Reggio Emilia è d'accordo con quello che ho detto, è più bello il primo, caro Stefano, grazie Antonio.
1: Sul film Il Diavolo Veste Prada sono d'accordo con te, perché il primo poi era una novità per noi, forse avevamo più aspettative per il secondo film, quindi anch'io sono d'accordo con te.
0: Grazie.
1: Il primo mi è piaciuto tantissimo e 20 anni dopo un pochino così dai, diciamo che poi il primo tempo è stato pure noioso, nel secondo un pochino è migliorata la situazione.
0: Grazie Piera. Beh, il prossimo film che vorrei vedere è legato a Michael Jackson. Torniamo tra pochissimo e arriverà anche il secondo Tutti contro Tutte, questa volta si parla del mondo della televisione, quindi il piccolo schermo. Vi sbloccherò un ricordo anni 80 e 90
2: su Radio Number One. C'è il PN1
3: pomeriggio Number One.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
7: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Musica che cerchi è qui.

0: La nuova dei Temper City, inserita anche nella Play One, la nostra classifica ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Stavamo commentando anche Il Diavolo Veste Prada 2, film che finalmente alla giornata di ieri sono riuscito ad andare a vedere. Ho detto bello sì, ma il primo Diavolo Veste Prada resta il più bello, perché ha quel qualcosa in più, forse perché non t'aspettavi, no? Le sfilate eccetera eccetera, poi quasi quasi davi per scontato il tutto nel 2. Addirittura c'è chi, come Pier, ha detto che durante la visione il primo tempo l'ha leggermente annoiata, meglio il secondo. E c'è chi è d'accordo, Walter.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, in effetti, vabbè, come tutti i film, il secondo o il terzo, con l'aspettativa che si ha dal primo, rischio di vedere una cosa che non ti appaga appieno. Hai detto che vuoi andare a vedere Michael?
0: Sì.
1: Vai a vedere Michael. Soprattutto se riesci in una sala IMAX, perché è veramente un film da brividi, soprattutto la prima parte, quella dove c'è Michael piccolo. È veramente quel ragazzino lì, quell'attore lì è spettacolare. Peraltro non sapevo che l'attore principale che fa Michael poi da adulto è il nipote di Michael Jackson, è figlio di Jermaine Jackson. Bello, veramente un gran bel film.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie Walter per questo tuo preziosissimo contributo audio. Tra l'altro mi hai sbloccato un ricordo, ho detto mamma mia, Janet Jackson, la sorella di Michael, che tecnicamente alla fine dei 90 o all'inizio nuovo millennio, forse più la prima, forse alla fine dei 90, fece una canzone che a me piaceva tantissimo intitolata Together Again, non so se ve la ricordate questa. Lei è proprio la sorella di Michael Jackson, Janet. E la ballavamo anche in disco questa, eh? Quindi ci dicono che il figlio di Janet, ovvero la sorella di Michael, è presente, diciamo, come attore, il protagonista di Michael Jackson, il film che vorrei vedere perché me l'hanno consigliato praticamente tutto. Era uno scampolo di Together Again, la versione house.

0: Tana di Londra, i produttori discografici Years Years, con questa canzone intitolata King. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni lunedì 2-5 del pomeriggio. C'è il PN1 prontissimi per rigiocare a tutti contro tutte, una nuova medaglia da vincere, medaglia d'oro virtuale, una top 10 da completare e una serie TV amatissima soprattutto dalle sciure. 393-444-0444, scatenatevi, perché qui la velocità ci farà capire chi è veramente un campione.
1: Attenzione!

0: corretto di questa serie TV. 393-444-0444, come accade ogni pomeriggio a quest'ora, anche nel secondo tutti contro tutte, WhatsApp in tilt, probabilmente per la vostra bravura, furbizia, rapidità, ma può darsi sia anche troppo facile capirlo. Tra pochissimo la top 10.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Number One, dito nella piaga, che fastidio. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte. C'è una serie TV anni 80. Vi risblocco questo ricordo.
2: Attenzione!
1: Io non ho detto che eravate dei super campioni, furbi, preparati, ma soprattutto campioni che ricordano bene a quale titolo appartiene questa colonna sonora. E vi dico subito che tutti i messaggi che state per ascoltare sono arrivati alle 15:37, quindi siete stati non veloci, velocissimi. Ditemi qual è il titolo. Ecco la prima.
3: Beautiful, Monica Daviadana.
1: Va via Dana la medaglia d'oro, grazie a Monica, velocissima, rapidissima nel raccontarci Beautiful. Via Dana prima.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Suggerimenti ce ne sono?
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Sentite sotto, Beautiful, Beautiful.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Mezzago c'è secondo, bravo, bravo, bravo.
5: Beautiful, Enrico Valbrembo.
1: Anche Valbrembo risponde.
6: Beautiful. Simone Piateda.
1: Piateda c'è, complimenti.
7: Beautiful, Samuel da Vigiù.
1: Anche Vigiù risponde.
8: Ovviamente la serie TV è Beautiful, Valeria da Torino.
1: Grande, la Vale da Torino c'è.
9: Ciao, sono Elena da Torino. Secondo me è Beautiful.
1: E Torino risponde, Beautiful.
10: Ciao, Edita Guidizzolo, Beautiful. Ciao.
1: Anche Guidizzolo.
11: Ciao, la serie è Beautiful. Valentina e Francesco da Lovere, forza Atalanta.
1: Salutiamo le amiche di Lovere.
12: Beh, questo è Beautiful, Oscar da Senago.
1: L'ha detto con semplicità. Purtroppo non sei primo, però, t'hanno scavalcato le altre.
13: Beautiful, Licio da Colico.
1: Anche Colico sul lago. Bella, bella Colico.
14: Beautiful, Mantova.
1: Il nome no, la città sì, è importante quello.
15: È Beautiful, sarà da Chiari.
1: Anche Chiari c'è, grande.
16: Beautiful, Gigi da Villa d'Arme.
1: Grande, Gigi.
17: È Beautiful, ciao, Sonia da Capriolo, Brescia.
1: Salutiamo te, gli amici di Capriolo, l'ultimo, dai.
18: Beautiful, Massimo da Genova.
1: Anche Genova risponde. Signore e signori, grazie a tutti quelli che hanno giocato al secondo Tutti contro Tutte. Tra poco, una ventina di minuti circa, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
19: Su Radio Number One,
2: pomeriggio Number One.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online!
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Loves Me Much su Radio Number One, Shania Twain. 11 minuti dalle 4 di questo lunedì pomeriggio vi porto in Australia per un'altra delle notizie che sicuramente vi faranno sorridere. Australia guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e utilizzando entrambe le mani per mangiare un panino. Fermato dalla polizia, l'uomo è risultato avere un tasso alcolico estremamente elevato, addirittura 6 volte superiore al limite consentito in Australia. È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, in quanto la sedia a rotelle è stata considerata come un veicolo a tutti gli effetti. Cioè, provate a immaginare la scena: voi siete degli agenti di polizia, a un certo punto vedete questa sedia a rotelle motorizzata schizzare con una persona che ha sopra di essa una cassa di birra e naturalmente con le mani occupate nel mangiarsi un panino. Cioè, cosa avreste fatto voi se non fermare questa sedia a rotelle che risultava impazzita e giustamente arrestare il soggetto che tecnicamente doveva essere alla guida, in realtà non sapeva neanche quello che stava facendo su quella

biglietti che sono praticamente introvabili. Beh, signore e signori, se vi siete persi invece qualcosa del pomeriggio number one, vi ricordo sempre, al termine quasi di ogni ora lo faccio, sul nostro sito internet radionumberone.it ci sono i riascolta. Dovete cliccare il nostro sito internet, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, andate su repliche e scegliete quell'ora che magari vi siete persi. www.radionumberone.it per ascoltare ad esempio la prima ora se vi siete persi Lingua della Sfinge.

0: l'inconfondibile voce di Noemi, che anche per l'estate 2026 è pronta a regalarci grandi cantate con questa canzone intitolata appunto Farfalle nello stomaco, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo si riaprirà il sipario su questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Dall'Egitto tornerà lei, la Sfinge, questa volta Marsa Matru con Abdul e la family, il piccolo Adam, Abdullah, Abdul, Khaled, tutta la family egiziana. Tornerà tra pochissimo con il terzo Tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ne sentiremo delle belle.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viaggio con il primo appuntamento della settimana insieme al PN1, le 4 e un minuto in questo istante, diamo spazio all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Poggi il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso. Asintomatici i 4 residenti in Italia. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel, è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Calcio, si chiude stasera alle 20.45 la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. A Roma per gli internazionali d'Italia, in campo ora Sinner contro l'australiano Popirin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: E questa volta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo un alleato. Il suo nome è Abdul, da Marsa Matru, pronto per raccontarci quante sono le lettere che compongono la parola. Arrivato il primo fax, ci dice Abdul dall'Egitto: questa parola è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. E adesso si apre lentamente il sarcofago. 3 vocali, 5 consonanti, ricordatelo bene. 8 lettere, 3 vocali, 5 consonanti. Il primo indizio, eccolo qua. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o in collina. Questa è la parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, in bocca alla Sfinge. 393 4

0: Champion the Flames, The Weeknd.
1: Ma come si fa stare senza di voi?
0: Non lo so,
1: io proprio non riesco
0: a stare senza.
1: Accidente weekend, che è senza di voi.
0: Ma dai, nel weekend ci sono 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana. Intanto The Weeknd e la nostra Edda ci hanno cantato. Prima The Weeknd, Dancing the Flames, e poi Edda, quella canzone che avete appena sentito. Sono le 4:11, il tutto in diretta in FM, Dab Up, torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 8 lettere, 5 le consonanti, 3 le vocali. Primo indizio, puoi trovarlo soprattutto in montagna oppure in collina. Che cos'è?
2: Ola potrebbe essere percorso Giada in provincia di Bergamo.
0: Non è quello, piccola Giada, grazie per esserci.
3: Ciao Stefano,
0: ciao.
3: Samuel da Viggiù, può essere sentiero?
0: Non è nemmeno quello.
4: Maltempo, Gian Pietro da Castiglione del Tiviere, Mantova.
0: Basta aprire le finestre per vedere all'esterno, però non è quella.
5: Ciao, sono Fabio da Milano, la parola è frescura.
0: No, Fabio.
6: Mariluso da Piateda, potrebbe essere il sentiero.
0: Non è il sentiero e non è nemmeno il tornante, Eli da Milano.
7: La parola è castagno, Davide da Como.
0: Non è il castagno, carissimo, non è quello.
8: Beh, abitando in montagna, posso dire il sentiero?
0: No.
8: Ciao, Francesca da Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia.
0: Dalla provincia, specifichiamolo, dalla provincia di Reggio Emilia, città e provincia che salutiamo.
9: Ciao, è Ruscello, sarà da Chiari.
0: No, non è il ruscello, non è quello, però.
10: Beh, vediamo se una su mille
0: ce la fa.
10: La indovino.
0: Una su mille ce la fa.
10: Che sta che...
0: No, è lui.
10: Le... Juertis. Ciao da chi?
0: Io non capisco. Abdul, aiutaci tu. Il secondo indizio che arriva da Marsa Matru è questo: è caratterizzato da una forte pendenza, quindi pensate a un qualcosa che tecnicamente in montagna soprattutto oppure in collina potrebbe essere caratterizzato da una forte pendenza. Abbiamo detto 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 5 le consonanti e 3 le vocali. 393 444 40444, c'è Paola Yet

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, che fastidio anche quando devi rimandare indietro un piatto al ristorante. Non è carino né per lo chef né per il cameriere, ma neanche per tu che lo fai, che magari può creare imbarazzo questa situazione, soprattutto se sei umile, se ti accontenti anche di poco. Però sai, se il cameriere lo chef ha proprio sbagliato, cosa devi fare?
2: Bisogna farlo, ma sempre con un po' di eleganza, ed è quello di cui stiamo parlando noi donne al volante qui a Radio Number One, con il suggerimento anche di Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Allora, prima di tutto si chiama il cameriere con un gesto discreto, niente schiocchi di dita,
1: niente garçon, oppure, che lo usavamo negli anni 80.
2: Sai che ho mollato uno al ristorante per una cosa così.
1: Brava.
2: Quando ha fatto "ehi garçon", io mi sono alzata e sono uscita dal ristorante. Poi l'ho mollato lì. Ma i garçon, ma tua sorella i garçon. Allora, ti rendi conto?
1: Ma io mi immagino la scena.
2: No, ma ti giuro.
1: Va a te, garzone, e te ne vai.
2: Ero molto più giovane, ma già allora ero una peperina. Sì. Vabbè, comunque, in ogni caso, sarebbe carino chiamare con un gesto discreto il cameriere. Mi scusi, dando del lei. Credo ci sia stato un equivoco sulla cottura. Oppure, purtroppo c'è un capello nel piatto, posso chiedere se è possibile rifarlo? O in caso di allergie, avevo segnalato l'allergia, temo che questo piatto non sia adatto. Dopo, ovviamente, si accetta la soluzione proposta. Cosa succede se al ristorante ti danno la risposta che tu non vorresti sentire?
1: Ovvero, ma noi qui lo facciamo così. Beh, il bon ton suggerisce di chiudere la discussione, pagare ciò che è dovuto e non tornare più.
2: Sì. Vabbè. E comunque non lasciare sull'onda appunto magari di un po' di nervosismo contratto.
1: Esatto.
2: Perché non puoi, se vuoi fare il gentile, non puoi far vedere che sei incazzato nero. No, non lasciare recensioni così
1: molto negative.
2: Sì,
1: esatto,
2: troppo negative. Sì,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì, sì.
2: Lasciare scritto.
1: Equilibrate.
2: Io non ci torno.
1: Io non ci torno, punto. Così.

0: al ristorante per chiamare il cameriere o la cameriera, niente
1: schiocco di dita, fastidiosissimo,
0: cioè, o niente ehi garzone,
1: tu,
0: e poi bisogna sempre dare del lei,
1: sì, perché chiamare ehi ragazzino o ragazzina quando magari c'hai una certa età, tipo 30
0: non è,
1: anni,
0: non è carino,
1: no, per niente. Carino. Mettetevi nei panni di chi appunto vi sta servendo la vostra pietanza,
0: sì, è
1: non
0: vero.
1: È bello,
0: no, non è per niente bello. Bene, restate lì perché tra poco arriva Paolo Corazon con il meteo
2: su Radio Number One. Le donne al volante. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
3: Dove vai?
5: La musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Sentiamo la voce di Paolo Corazon di Trebi Meteo che ci dice che domani ci sarà il sole. Ciao Paolo.
2: Adesso è facile così, mi hai chiesto fuori onda, allora
1: io volevo dire che sono una maga, capito?
2: Certo. Cosa faremmo senza di te?
3: Cioè, io Maga Lilli.
2: Allora, in effetti però c'è il sole domani. Allora, diciamo che la partenza domattina sarà ancora molto instabile con dei temporali sul Triveneto e alcune zone dell'Emilia orientale verso l'Adriatico, ma dalle altre parti già domattina torna il sole. Oggi abbiamo avuto temporali, sono ancora in atto dei temporali anche forti tra la Lombardia, l'Emilia e il Veneto in questo momento. Domattina, ripeto, ancora gli ultimi acquazzoni nel Triveneto, poi domani torna il sole un po' in tutta Italia, però con un po' di vento, soprattutto al nord-ovest, perché domani fa fön, quindi il Piemonte, la Lombardia, la Val d'Aosta, anche l'Emilia avranno una giornata ventosa domani, venti sostenuti, però con il sole. Anche mercoledì con il sole, poi io non andrei oltre, perché se vado oltre è un disastro, ecco.
3: Benissimo.
2: Mi fermerei qua, come dire, ecco.
1: Abbiamo già capito, quindi, va bene. È ripartito così bene. Però magari con la mia bacchetta magica ti trasformo in un rospo. Dai, e ci ripensi
2: pure. Capito? Cambiarsi il tempo, no, mi trasformo in un rospo, va bene, dai, ecco.
3: Questo è il destino.
2: Bene,
3: scaricate l'app di Trebi Meteo se volete restare sempre aggiornati. Grazie al mago Paolo Corazzone.
1: Ciao. Servono sempre le bacchette magiche, servono per qualcosa, insomma, alla fine.
3: Sì, bidi bibodi bibum, sì. Sana cadula magicabula e cosa si fa?
1: Abracadabra. Senza la bim.
3: Tutte le vendette, basta.
1: Bene, con le donne al volante 19:28 di questo lunedì, dai che domani c'è il sole con un po' di vento, ma c'è il sole, e allora siamo pronte per parlare dello spavento di Sinner agli internazionali di Roma.
3: Tra pochissimo vi diciamo tutto, c'è da ridere. Oh.

0: Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Buon lunedì dalle donne al volante, da Lilli Agnese. E nello stomaco oggi pomeriggio, quando ha giocato Sinner, era lì pronto per entrare al centrale appunto degli internazionali d'Italia per il riscaldamento, per affrontare la sfida con Popperin, quando a un certo punto era ancora nel tunnel, Sinner ha avuto
1: uno sciupon,
0: altro che farfalle nello stomaco, si è messo la mano sul petto proprio. Sai, sì, quando prendi uno spavento.
1: E che cosa è successo? C'erano le frecce tricolori che sono passate giusto sopra il luogo degli internazionali d'Italia, sopra il foro italico, e erano in volo sopra Roma per le prove in vista del 2 giugno, quindi niente di ufficiale, erano solo delle prove. Non lo sapevano, lui non lo sapeva e se l'è un po' fatta addosso.
0: Sì,
1: ecco,
0: si è spaventato anche perché il rumore delle frecce tricolore lo senti.
1: Sono degli aerei da caccia, lo senti.
0: Esatto. Cos'è questo rumore? Hai visto proprio la sua

0: Self-aware su Radio Number One. A proposito di frecce tricolori, c'è qualcuno che si è spaventato, non solo Sinner.
1: Sì, esatto. Ci scrivi, probabilmente la stessa reazione che ho avuto io qualche anno fa, perché ero ad Arona per vederle e troviamo un posticino carino per pranzare. D'un tratto un rumore tremendo, tutti ci giriamo verso il lago sperando non sbucasse il mostro di Loch Ness. Invece erano le frecce in prova. A quanto? A 100 metri da noi. Emozione pura. Vorrei vedere.
0: Sì.
1: No, le frecce tricolori davvero ti mettono...
0: Ti tolgono il respiro.
1: È vero. Sì. Non solo per il rumore, ma anche proprio per l'emozione di vedere come sono e cosa fanno. Fanno dei numeri pazzeschi. A proposito di numeri pazzeschi, Alicia Keys con Jay-Z.

0: Rihanna con Empire State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z, una canzone che riecheggia specialmente nella zona di Times Square, proprio a New York.
1: Ah, oh, che meraviglia. Rimanete lì tra poco, qui su Radio Number One, un'altra grande, grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Che pezzo straordinario questo di Marvin Gaye, Sexual Healing, 1982, e nell'83 vinse anche due Grammy grazie a questo singolo, Sexual Healing, ed è stato incluso in Midnight Love, il suo ultimo album in studio, l'ultimo proprio registrato da Marvin Gaye. Beh, insomma, grandi canzoni, tra l'altro tutte le sere, dal lunedì al venerdì, su Radio Number One c'è l'appuntamento con Number One Classics, dalle 22 alle 23 con il meglio della musica 70, 80, 90, e non perdetevi nemmeno la puntata di questa sera, perché apriremo la settimana con il botto, come si dice.
1: Con delle vere e proprie chicche. A proposito di chicche, non dimenticatevi anche di seguirci sui social, dove succedono cose, ci sono post, ci sono video, molto molto intriganti, dai, possiamo dire così, intriganti.
0: È vero,
1: c'è veramente un po'
0: di tutto, quindi seguiteci sempre. Samurai J, con Ossessione, quella per Radio Number One.

0: che mi riporta già in vacanza, non so voi. Chemouse alle Farben qui su Radio Number One.
1: Vero?
0: Sì,
1: ce l'ha un po', eh. Ha questo ritmo così
0: da
1: un po'.
0: Vacanza. Bello parlare di vacanza di lunedì quando le ferie sono ancora lontane. Ma ce la faremo.
1: Vabbè, le tue non sono lontanissime.
0: Sì, dai.
1: Il tuo break.
0: Il mio break.
1: Il tuo break. Non è bello, perché le vacanze sono un'altra cosa.
0: Brava, l'hai già capito.
1: Dall'altra parte ci sono due ragazze invece che tornano dopo un break e fortunatamente, insomma, per tutti i nostri ascoltatori.
2: Eccoci qui. Ma ciao, buonasera. Ma come va? Come è andato il weekend? Bene?
3: Iniziare con le donne al volante.
2: Hai visto che bello? Iniziare la serata con le donne al volante è bellissimo, io lo dico sempre.
0: Grazie.
2: Iniziare il pomeriggio, perché poi loro arrivano il pomeriggio, poi uno arriva la sera come noi e roviniamo tutto. Però
1: pensa che poi voi ve ne andate e torno io. Pensa.
2: Ma infatti è grande richiesta, perché se c'è certe volte, vedi, volte tornano. Hai capito?
0: Certo, a volte ritorno.
1: A volte tornano, sì. E poi magari prima o poi se ne vanno.
2: No.
1: Va bene, ragazzi, pronti per l'happy hour? Allora noi torniamo domani, Lilli.
0: E Agnese.
1: Le donne al volante, a che ora, Agnese?
0: Alle 17,
1: come sempre. Come sempre. Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è

0: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco debole dai ministri degli esteri europei. Intanto primo passo contro i coloni israeliani. Alessandro Cisilin.
3: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibile apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri coi mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
2: Antivirus, 7 casi confermati di contagio tra i passeggeri della Ondius, fa sapere l'OMS. Dalla nave oggi sono sbarcate alle Canarie 28 persone, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, informa la ministra spagnola della Sanità Garcia. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrata in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi in Calabria e Campania. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia nel punto stampa su 3 operazioni con l'esecuzione di 21 misure cautelari. Sentiamo un passaggio.
4: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
2: Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2 set, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Ed è tutto, buona serata.
5: Happy hour.
6: Ah, stasera signor Gabro, guardi che stasera non glielo dico neanche.
0: Buonasera signor Luchino, ciao a tutti, buon lunedì, com'è andato il weekend? Sei riposato?
6: Io guardi come sono riposato, guardi come sono riposato.
0: Ma vedo che saltella oggi, effettivamente.
6: Sono tipo un grillino che salta di qua e di là. Va bene, salutiamo le donne volanti che ci hanno abbandonato, ma per poco, almeno Lilly per poco, perché poi torna più tardi con l'appuntamento di Number One Classics, mentre Agnese sta a casa.
0: Domani torna,
6: e
0: dai.
6: Guarda i gatti. No, quello non era niente, ma va bene, guarda, era Alice. Va bene, alla buona serata, benvenuti. Questo è l'appuntamento strano, quello che magari vi ci ritrovate e dici: ah, carino, poi non capite cosa stiamo dicendo. E avete ragione, perché fondamentalmente non diciamo nulla e ci viene molto bene. Però la prima cosa che vi diciamo stasera, se la giornata è andata un po' storta oggi, mi raccomando, non usate il gas perché potrebbe andare peggio con l'aumento.
0: Ah, oggi è aumentato.
6: Sì, quindi se vi arriva la bolletta, praticamente. Sì, evitate di usare il gas, che è meglio. Va bene, anche se è andata storta la giornata va bene uguale. Allora, attenzione, perché qui si alza a livello l'asticella a livello mondiale della radiofonia, lo dica signor Gabbo.
0: E si inizia sempre prendendo il giornale e leggendo il santo di oggi.
6: Oh, perché vuoi non fare gli auguri al tuo amico, alla tua amica, al tuo parente, al tuo zio, tuo nonno, che si chiamano Antimo?
0: Adesso li chiamo.
6: Adesso li telefoniamo subito. Aspettiamo un attimo però per telefonare. Allora, antimo o antima, secondo dei casi, perché sono due, cioè c'è femmine e mascolo. E come si usa dire, quindi se ci avete dei pareri, telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, no? Senza aspettare molto, neanche un attimo. Va bene, poi che devo dire ancora? No, ah sì. Non cominciamo, per favore, insultare, siccome sia al suo posto. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle presenze silenziose.
0: Oh, questa mi sembra una giornata seria.
6: Silenziosa, quindi facciamo un attimo di silenzio, che forse è meglio. E cosa dici? E ascoltiamo
0: non
6: della
0: dico
6: musica.
0: Più nulla. No.
6: Cominciamo così stasera, Madame Marrakesh.
1: Happy Hour.

0: signor Gabro, anche lei voleva capire.
1: Ha capito?
0: Ma guardi, mica tanto, però va bene uguale. Allora salutiamo anche tutti gli amici che stanno messaggiandoli, tipo Miro, tipo... Allora aspetta, dov'è che ho perso anche il nome? Ste. Salutiamo anche Anne, i Laghi, la Brianza, quelle robe lì. Salutiamo
1: anche il nostro numero, signor Lucchino.
0: Ma ricordiamo,
1: 393-444-0444. Potete anche utilizzarlo per richiedere il vostro spazio del dedicato che arriva tra poco.
0: Esatto, perché ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, quindi se volete potete anche richiedere la vostra musica. Come
2: bella, ecco. Finalmente l'aperitivo, ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Buonasera
0: Berti, innanzitutto, come al solito. È bello quando lui arriva, buonasera, buon anno, buona pace. No, niente, non stasera nulla. Allora salutiamo anche Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo. Poi salutiamo anche invece la Robby che puntualizza, attenzione a dire certe cose, va bene, terremo a mente, grazie. Poi nel frattempo, grazie Robby, un abbraccio. Poi volevo dire, se mandate il messaggio 280 volte richiedendo la stessa canzone, abbiamo capito, cioè non c'è problema. Cioè,
1: poi si sovrappongono,
0: non è che se, non è
1: casino,
0: che se continuate a mandare il messaggio della canzone, ma abbiamo capito. Fino a quando non arriva il signor Berti e dice che non abbiamo più spazi, noi gli spazi ce li abbiamo. Quindi tranquilli che nell'arco di queste due ore la vostra canzone arriva.
1: Ma tra tutti questi messaggi, chi avrà vinto il segno zodiacale oggi, la lettura?
0: Allora, estraiamo dal nostro cilindro magico e oggi abbiamo uscito i gemelli. Le piace?
1: Vada.
0: I gemelli sono quelli della camicia, attenzione. Un attimo di stanchezza porta tensione, nella seconda parte della giornata ci sarà anche qualche tensione di troppo. A volte non ti senti compreso e o compresa a secondo dei casi.
1: Però se siamo già stanchi, esatto, e tesi il lunedì non va mica
0: non
1: bene.
0: Non va mica bene, però facciamo un memo della cosa. Questo non è l'oroscopo di domani, ma è quello di oggi. Così che voi possiate certificare o meno se, giustamente, come sempre, i nostri oroscopari ci azzeccavano, ci hanno azzeccato e o non ci hanno azzeccato.
1: Ma se la stanchezza arriva a metà giornata e questi l'oroscopo l'ha scritto di mattina?
0: Guardi che è preoccupante la cosa. Io questa cosa ci ragionerei un attimo sopra. Fateci sapere come sono i gemelli oggi.

0: C'è tanto i nostri amici che stanno ascoltando, visto il signor Gabbero.
1: Con la testa era un po' a Budapest.
0: Era un po' di qui e un po' di là, va bene. Oh, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno. Ciao Fabio, salutiamo il nostro amico Fabio, il nostro autista di turno, che non so se sia di turno in questo momento, se sta lavorando o meno.
1: Dai, almeno con le giornate lunghe non guidi con il buio.
0: Ecco, diciamo le cose come stanno. Poi salutiamo anche chi comincia a fare delle battute a quest'ora. Vabbè che siamo in questo club di gente strana, però vabbè, signor Maurizio, per favore. Dice, chissà come sono andati i gemelli oggi, saranno diversi, capito? Cioè non ce la facciamo.
1: Partito più. Carico anche
0: siamo,
1: lui.
0: Siamo messi bene anche stasera, devo dire. Salutiamo anche Tommaso, salutiamo anche Antonella e salutiamo anche Ivo, purtroppo, ahimè, non, ogni tanto ci sono delle canzoni che mancano nei nostri archivi per scelte. Come si dice? Ma da editoriale, ecco, non mi veniva la parola. Però ci siamo. Nel frattempo, volevo dircigli una cosa, signor Gabbero. Lo sai che ultimamente sta uscendo questa polemica e più che altro c'è stata questa analisi di mercato relativa al fatto che comunque sia gli fit influencer, che non so se sa cosa siano.
1: Quelli che si occupano di palestre,
0: ma lei
1: è bravi,
0: ma lei, ma quante cose sa? Guardi, certe.
2: Sa cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti, lo sapeva e basta, non è che il signor Gabbro e la, pare che creino una serie di problematiche e di disagi anche a livello psicologico alle persone che le seguono, perché praticamente mettono in quella condizione, mettono un po' all'angolo chi sta dall'altra parte, perché loro sono tutti fisicati, spettacolo, certo. Poi, che poi non si sa, in alcuni casi pare da questa ricerca che ci siano anche molti ritocchini quando si pubblicano poi le foto e via dicendo, e quindi chi sta dall'altra parte, sai, si mettono un po' all'angolo chi sta dall'altra parte, perché loro sono tutti fisicati, spettacolo, certo. Poi, che poi non si sa, in alcuni casi pare da questa ricerca che ci siano anche molti ritocchini quando si pubblicano poi le foto e via dicendo, e quindi chi sta dall'altra parte

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: giù.
3: Su.
2: Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte.
1: Su

0: Noyz, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Arienco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.